Sembra che sto posto è nostro, infatti non lo riconosco più, ho ancora l'odore addosso. Ho solo cambiato volto, un mondo allo specchio che ha cambiato aspetto. Che sta succedendo? Quando consegno butto un occhio dentro, che sogno le case del centro.

Saremo ricchi per sempre, sì, ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì, vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì, quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti però non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

un po' da quando non ci sei, su come non farsi male. Chissà se tra qualche anno tornerai da me per dirmi che adesso mi sei amata.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

con le calzature Grunland. Il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.

volte scordo di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi.

tutti i modi, finché non mi butti fuori. Ti vorrei dire chi sono, visitare il fondo, però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Baby, non ho risposte, soldi nemmeno. Ma sei stata sincera, quindi sarò sincero. Questo mondo è sporco e non so come aggiustarlo, oh, come proteggerti, oh, come salvarlo. Ma non ci penso mai quando addosso il tuo sguardo. Mi sento un altro, mi sento un meglio, non prego spesso.

Pensa, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti e a volte toglie il fiato. Io non ti ho mai cercato.

puoi fidarti. Ho molto più da perdere da te rispetto a quanto posso darti. Sarebbe più semplice odiarci e costruire mura intorno a noi per essere più distanti. Ma ci sono sempre stato, e tu pure, come le tue paure. Per queste emozioni che nascondo, forse non ci sono cure, che lasciano il segno addosso e fanno male come punture.

Se vai ripetiamo i motivi per file per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi Dio, per quante volte noi lo facevamo. Se vuoi rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare.

0: Le calzature Grunland. Il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

mi nomina re. Vuoi bugie te le do, vuoi la fica te la do. Rabeton ton ton, non mi nomina re. Vuoi bugie te le do, vuoi la fica te la do.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto. Beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e nelle luci delle strade riesco a rivederti.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

vita la mia ex, non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci, portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto.

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa?

A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

poche orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

Ad un passaggio che ho ricevuto e che ho dato. Mamma piangeva, non ritornavo mai a casa. Mio frate sta dentro da un anno, non lo capisco sto stato, non lo capisce il mio stato. Sti soldi ci hanno cambiato, per quest'ora siamo vuoti, per quest'ora

vivo all'inferno, vorrei cambiare, non posso. Ora sto posto sta stretto, mettiamo in moto tutto questo odio sincero, ma l'amore non è vero. E dimmi quello che non va, baby. E sono in sbatti per i problemi. E sto ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby?

ancora non mi è passata. Pensavi era qua passata. Mi hanno fottuto, ho preso quel passaggio. La strada di casa non l'ho più trovata. Incontro un futuro che è sempre più nero. Vengo dal basso ma puntiamo al cielo. Prima ero un

Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere, onore app. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: diventa una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Buongiorno, sono le 7.
2: Buongiorno Z.
1: Ladies and gentlemen, signore e signori, madame e monsieur, buongiorno, buongiorno Z. Da Carolina Russi Pettinelli e tutte le sue molteplici personalità saremo insieme fino alle ore 9 del mattino e ci potete seguire in tanti modi, tra cui la radiovisione, per constatare il volume delle mie borse sotto gli occhi. 266 del digitale terrestre, 735 di Sky, oppure un'app fantastica, gratuita, che dovreste avere tutti quanti sul vostro smartphone. Si chiama RTL 125 Play ed è ricca di contenuti esclusivi, le interviste con i vostri artisti preferiti e nella sezione Special in Contest, che dovete sempre tenere d'occhio, la possibilità di vincere i biglietti per i vostri concerti o gli eventi, quelli imperdibili, insomma, di tutta la famiglia di RTL 102.5. Allora, è lunedì e dobbiamo iniziare la settimana col piede giusto, ovviamente quello sinistro, e io sono qui, vi leggo al 335 30 10 25. Cominciamo la musica.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Giulia insieme a Brescia, serenamente. Sono le 7:03 minuti, ora 4 su Radio Z con Carolina Rossi Pettinelli e un estratto da questo album di Giulia che, come tanti altri produttori, ormai inizia a collaborare con gli artisti. Cioè, prima i producer facevano le tracce, soprattutto per i singoli, invece escono dei veri e propri lavori completi, dei dischi in cui i produttori collaborano con i maggiori nomi della scena. Ed è sempre il più giusto, effettivamente, perché hanno una figura artistica importantissima. Ci sono in BTS, non

Gali, Fortuna, sono le 7:10 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. E la fortuna che secondo la scienza non esiste, ma secondo tanti sì. E io posso assicurarvi che ho degli amici che sono molto più fortunati di altri, soprattutto in gioco, perché voi dite: ma com'è possibile? Quando facciamo la classica tombolata invernale, no? Dicembre, il mese in cui tutti i panettoni e carte, ci sono quelli che vincono sempre, e vincono sempre loro, e non sono giochi di ingegno. Il tombolone lo fa sempre una persona. Voi siete fortunati in qualcosa? Raccontatemelo al 335 30 10 25. Io solo nel ritrovamento dello smartphone ho persi 4, me ne hanno riportati 3, mi sembra un ottimo numero. Paparazzi, Cesare Cremonini.

grazia. Cesare Cremolini, Paparazzi, sono le 7.13 su Radio Z e questo è il primo singolo che anticipa il nuovo progetto discografico di Cesare Cremolini, per cui ovviamente c'è grande attesa. Stiamo parlando di fortuna, del 335 30 10 25, mi scrivete fortuna, cos'è la fortuna, con una grande risata. Oppure non sono fortunato al gioco, ma sono molto fortunato in amore. Sinceramente tra le due cose io preferirei la seconda probabilmente. Kashmir, l'unica che può cambiare l'atmosfera.

stai? Fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

E questo pezzo devastante, sì, lo è davvero. Olli alle 7:19 su Radio Z con Carolina Rossi Pettinelli e la fortuna che di lunedì ci serve a tutti quanti, anche un po' di sveglia in più, non guasta mai. Siete molto fortunati al 335 30 10 25, e sono soprattutto contenta che molti mi scrivono di esserlo in amore. Allora, se guardo le mie amiche single non sarebbero d'accordo con voi, però effettivamente se siete fidanzati felicemente o comunque vi sentite sistemati, avete sempre trovato la persona giusta, guardate che io sono molto contenta per voi, perché le pene d'amore sono tra le più dolorose in assoluto, davvero. Meglio una tombola in meno ma un amore di più, non sto scherzando. C'è il nuovo singolo del gruppo norvegese più amato del momento, Lorisonette Baza, e questa è Lose Myself.

Sound, il trio che sta conquistando l'Europa, The Boss, This Myself. Sono le 7.23 su Radio Z con Carolina Russi Pittinelli e questo trio norvegese che non si ferma. Dopo i miliardi di stream per Magnetic, adesso sono tornati con This Myself. E la cosa bella di questi tre ragazzi è che si divertono davvero sul palco e dietro le quinte, dietro la piega.

Life featuring Manu Chao, a me mi piace, sono le 7.28 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e dobbiamo cercare la giusta energia per iniziare questa settimana partendo dalle cose che piacciono a voi. C'è qualcosa del lunedì? Lo so, è difficile, ma scavate nel vostro interno, nei meandri delle vostre menti. C'è qualcosa che vi piace davvero del lunedì, che vi fa dire ah vabbè, però tutto sommato sì, iniziamo la settimana, è un po' tosta, è un po' dura, però che bella questa cosa. Raccontatemela al 335 30 10 25. Intanto vi regalo un po' di romanticismo in questa inedita coppia, Karol G e Bruno Mars, Still.

che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire, o meglio morire.

0: questa è la mia bella.
1: Bella fregatura, Ernia. Sono le 7.35 su Radio Z. Saremo insieme fino alle ore 9. Vi sto leggendo il 335-3025. Ottimi spunti per iniziare al meglio la settimana. Torniamo dopo la pubblicità.

0: Le calzature Grunland. Il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
4: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
6: Sì.
5: E questo?
6: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre, in negozio, online e nell'app La Mia DM.
7: Le 7.37 su Radio Z, e voi al 335 30 10 25, che mi state raccontando cosa vi piace del lunedì. È stata molto carina Valentina che dice: io ero nel traffico, non riuscivo a capire bene quale fosse il mio sentimento positivo per iniziare la settimana, e poi ho detto: la cosa che mi piace di più è stare proprio nel traffico ad ascoltare la musica e le voci di Radio Z. Grazie Valentina, siamo contenti di essere utili almeno in questo. Salutiamo anche Rick che dice: forse il pensiero migliore per lunedì è che sia quello di passare una settimana migliore di quella che ci ha preceduto, quindi nuova settimana, nuove energie, no? La speranza di averne una ancora migliore, speriamo anche noi. C'è Jolie per la prima volta insieme ad Achille Lauro per noi.

Cuccioli con Achille Lauro, per noi sono le 7.41 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. Pensavo a tutte quelle cose che facciamo per gli altri, che effettivamente per noi non saremo mai in grado di fare. Io per esempio sarei veramente in grado di svegliarmi presto per qualcuno, per accompagnarlo a fare qualcosa, cosa che per me non farei mai. Oppure tutte quelle cose burocratiche che odio, guardate, per qualcun altro le farei, ma per me procrastino fino a che non scade tutto, bollette, multe, un disastro. Sono praticamente ricercata. Aspetta, un mezzo paradiso, agitare Coca-Cola.

quasi un miliardo di stream per Where Is My Husband Ray. Sono le 7:48 su Radio Z e noi speravamo di avere trovato un fidanzato per Ray, ovvero Michael B. Jordan, eletto qualche anno fa The Sexiest Man Alive secondo il magazine People, e invece a quanto pare sono soltanto amici. Il problema è che Ray avrebbe più volte detto negli ultimi mesi che non scriverà un nuovo album finché non troverà il vero amore, perché ha bisogno di un'ispirazione che sia più positiva che negativa. Non vuole più parlare di sofferenze amorose, ma di un sentimento vero, puro, felice. Ho fatto, ragazzi, qui non è facile, per ora ci applichiamo tutti quanti a cercarle un uomo, perché sennò niente musica nuova. E come dobbiamo fare noi? C'è Annalisa insieme a Madame, questa amica.

0: Per la prima volta insieme Annalisa e Madame Amica, sono le 7.52 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e l'importanza degli amici, perché uno la può anche sottovalutare, ma veramente sono fondamentali, anche se non è sempre detto che ci dicano tutto. Io ad esempio ho scoperto che una delle mie più care amiche si è lasciata con il fidanzato da 3 settimane e non l'aveva detto a nessuno. E io sto un attimo, dico, ma qua è possibile? Ho fatto anche una figuraccia con l'ex fidanzato, lasciamo perdere. Beh, voi 335-30-10-25 siete mai rimasti male perché un vostro amico o una vostra amica non ve l'aveva mai detto? Anzi, te l'ho mai detto, Aiello.
1: C'è qualcosa che mi brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi?

Zeta, serenata, sono le 7:59 minuti, 35, 30, 10, 25, mi avete scritto di tutto. Per esempio, anni fa avevo una carissima amica, uscivamo spesso per lunghe passeggiate insieme, poi abbiamo iniziato ad uscire in quattro con i nostri mariti. Ci divertivamo molto facendo anche picnic in alta montagna, ma un giorno suo marito ha iniziato a vedermi in un modo diverso, finché mi disse di essersi innamorato di me. Ho dovuto rompere i rapporti, mi è dispiaciuto molto, poi ci siamo trasferiti in un'altra provincia e così è stato più facile. Mamma mia, che dolore, che storia bruttina. Vabbè, si è risolta per il meglio, però. Buongiorno, sono le 8.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

tutto ultimo, sono le 8 e 3 minuti su Radio Z e ha ragione il cantatore più amato d'Italia probabilmente. Non è detto che avere tutto voglia per forza dire sentirsi al caldo. Pensate che questo brano è stato scritto da Niccolò il giorno dopo aver cantato a Tor Vergata di fronte a 400.000 persone per un concerto evento che rimarrà nella storia. Vedete, uno può avere tutto però sentire comunque quel pizzichino di freddo. Piensa in me.

That's 21 Lil Nas X. Sono le 8:08 su Radio Z. Esprimete un desiderio con la vostra Carolina Rossi Pettinelli, perché si dice che quando il numero uguale qualcosa di buono succede. Voi fatelo che non basta mai. A proposito di Lil Nas X, appena tornato con il nuovo singolo, dopo essersi fermato per qualche mese perché era stato ricoverato, pensate, dopo essere stato preso proprio, diciamo, verbalmente, giusto, verbalmente non esiste, ma va bene, però era stato preso dalla polizia di Los Angeles perché si aggirava praticamente nudo per le strade. Purtroppo è stato molto poco bene di salute, ha parlato molto di salute mentale, a quanto pare si sarebbe disintossicato e ora è tornato con nuova musica, meno male, perché è uno dei migliori talenti della sua generazione. Forse lui è anche lei, Gian

0: Anna Castiglia, niente di me. Sono le 8:12 su Radio Z con Carolina Russi Bettinelli e voi al 335 30 10 25 che state continuando a scrivermi storie assurde di amici che vi hanno tradito in tutti i sensi, soprattutto nella fiducia. Guardate, mi dispiace perché gli amici secondo me a volte fanno anche più male dei partner, perché voi siete lì che ve li credete famiglia e poi una tragedia. La nuova di Lorenzo Salvetti, Oggetti Smarriti.
1: Siamo qua come se non ci fosse di meglio da fare. E mi fa

0: aspettare.
1: Pedro, mai sono le 8:18 su Radio Z e mettete l'alarm sul vostro telefono, perché oggi alle ore 16 West Cross sarà nostro ospite in Collettivo Z, per cui se volete scoprire le ultime sui suoi progetti discografici è il momento esatto per connettervi con voi con la nostra app RTL 105 Play. Non solo, lì trovate tutte le interviste con i vostri artisti preferiti, magari ve la siete persa, bastate che mettete search il nome del vostro artista preferito e c'è tutto, perché sono tutti passati da noi, tutti quanti. Max Bezzali, Le Ali.

Max Pezzali, le ali, sono le 8:22 su Radio Z, io sono Carolina Russi Pettinelli e lui è una voce storica del panorama musicale italiano che ancora riempie stadi interi, una cosa incredibile. La carriera di Max Pezzali è pazzesca, è una storia pazzesca, e poi è bello andare a un concerto perché cantano tutti e le cantano tutte. C'è Malcolm Todd, Earrings.

0: Radio Z, Breaking News.
1: È 8:28 su Radio Z. Il Partito Verde Britannico ha votato a favore di una mozione che definisce il sionismo come una forma di razzismo, suscitando dure reazioni da parte di 3 organizzazioni ebraiche britanniche, del Partito Laburista e del governo israeliano. Il Ministero degli Esteri di Tel Aviv ha annunciato il divieto di ingresso in Israele per il leader dei Verdi, Zach Polanski. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato l'istituzione di una forza per la superintelligenza. Avrà il compito di coordinare gli sforzi del governo federale per garantire che gli Stati Uniti continuino a mantenere la loro posizione di leadership nel mondo dell'intelligenza artificiale. Intanto, secondo Bloomberg, con il lancio dei nuovi modelli per il DeepSeek si è ridotto il divario tra Stati Uniti e Cina. Cambiamo argomento e passiamo allo sport. Il calcio, Nation League, oggi a Bologna torna in campo la nazionale. Gli azzurri affrontano la Turchia, battuta all'andata per 4-1. Cambieremo qualcosa nella formazione, ha detto la vigilia il CT Roberto Mancini. Per il tutto, le news tornano più tardi, sempre qui su Radio Z. C'è il meteo.
2: Meteo Z.
3: Buongiorno da Vanessa Minotti. Contesto di variabilità per la giornata di lunedì sul nostro territorio. Permane comunque l'alticiclone presente sul nostro territorio, ma come dicevo transiterà anche un po' di nuvolosità e non si esclude qualche piovasco sui settori montuosi. Le temperature massime si manterranno oltre la media del periodo, con anche punte di 26-27 gradi. Dettagli sull'app di Travimeteo.

Sa quanto costa tutta Malibu? Se quando sono andata io, due insalate e un'acqua erano $200. Non sto scherzando. San Giovanni su Radio Z, sono le 8:36 minuti e se avete fatto delle spese folli che non vi aspettavate.

0: fate, io vi leggo al 335 30 10 25 subito dopo è pubblicità.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
6: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
7: Sì.
6: E questo?
7: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
0: Le 8.38 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e leggevo voi al 335 30 10 25. Ciao, buona giornata. Ormai folle è fare benzina e la spesa tutti i giorni, lo so, purtroppo questa faccenda è diventata un po' spinosa, stanno cercando di risolvere la situazione, ma capisco chi passa tante ore in macchina, copre le lunghe distanze, è veramente un disastro. Io me ne sono accorta con il pieno l'altro giorno, che dolore. Oliver Rodrigo, Stupid Song, continuo a leggervi.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. Sono le 8.42 su Radio Z con Carolina Russi Bettinelli e Olivia Rodrigo che non si ferma, però basta con questo merchandising perché tutti i mesi non fa altro che mandarmi il suo merchandising via mail. Compralo, compralo, costa troppo, non lo compro. C'è Camilla Magli.

battito sembra di galleggiare sopra d'un mare statico, statico. Stringimi e avvolgimi, poi lasciami respirare, sei rotto.

Fedez, Battito, sono le 8.49 su Radio Z con Carogna Russi Pitirelli, questo brano che portò sul palco dell'Ariston subito dopo essersi separato da Chiara Ferragni. E proprio ieri invece ha pubblicato una bellissima immagine col suo ultimo nato in casa, Lupo, delizioso, loro abbracciati che si guardano, veramente molto carini. Continuate a scrivermi cose care, buongiorno, visto che la benzina come spesa è già stata detta, ti dico che la media del costo di scarpe da bambino è sui 50 euro per usarlo un mese se sei fortunato. Sì, chi ci regala i soldi? Nessuno? Giorgia.

Se piove questa notte mi bagnerò con te, la bellissima dedica romantica di Giorgio. Parafulmini, la nuova, sono le 8.52 su Radio Z e ormai chi la ferma più? Ha fatto un tour che ha toccato praticamente tutta la penisola e adesso è di nuovo conduttrice di X Factor, per cui veramente ottima presentatrice, cantante straordinaria. Giorgia, tutte tu le vuoi, ma non si è capito. Ecco, un altro grande talento, arrivo subito su Radio Z. Ariana Grande, però...

0: Manita e Mischilla, la testa gira ed è girata tutta quest'estate. Sono le 8:58 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. A proposito di Caro Vita, mi ha fatto molto ridere l'ultimo messaggio che abbiamo ricevuto, ovvero tutti parlano della benzina, tutti parlano della spesa, ma nessuno parla dei pinoli che costano 10 euro per 80 grammi. Non mi posso più fare il pesto. Ti sono vicino, fratello caro, ma adesso è arrivato il nostro, il vostro direttorissimo Luigi Provenzani con il suo Turbo Z. Sarete insieme per dare quel booster in più alla giornata fino alle ore 11. Io invece mi congedo e ci ritroviamo qui domani mattina alle 7 per un buongiorno. Ciao a tutti.
1: Sei team Radio Z, sei un like, ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 9, buongiorno.
3: Turbo Z.
2: Si parte, inizia Turbo Z, buongiorno, è lunedì, inizia un'altra settimana insieme, è già iniziata in realtà questa mattina alle ore 7 con Carolina Russi Pettinelli, che saluto e ringrazio per Buongiorno Z, naturalmente, ha dato il via, che adesso è importante da portare avanti, questo via, perché sì, è facile lanciarlo, però poi bisogna anche mantenerlo alto. E come facciamo? Con la nostra musica, naturalmente, che non si ferma mai, H24, 7 su 7, con le nostre voci, la mia, quella di Luigi Provenzani per le prossime due ore in questo spazio che ci piace chiamare Turbo Z. Ci sono anche i vostri messaggi al 335 30 10 25, un numero che dovete salvare, mettere nei contatti e utilizzare per tutte le cose della vostra vita, dagli sfoghi ai racconti, alle piccole disavventure quotidiane. Non so perché ci piacciono più le cose negative, ma soprattutto quelle che fanno ridere. In ogni caso, noi siamo qui per voi, anche con Ariete e Angelina Mango.

Ariete, che bella vita con Angelina Mango su Radio Z, una bellissima versione di questo pezzo con due voci che si vanno a fondere, anche perché è l'unica versione in cui lo conosciamo, quindi entra nella nostra testa con questa doppia voce molto molto bella che ci fa emozionare e ci fa sognare. Musica internazionale adesso, Stevie Edwards e Planet Funk.

The Colors su Radio Z, un ragazzo, una ragazza alle 9:10 minuti. Tra l'altro sono stati ospiti alla festa dei The Jagal, no? Della casa di produzione Made in Naples, di ragazzi poi che abbiamo visto dappertutto, in programmi TV, al Festival di Sanremo, hanno veramente fatto di tutto e di più, nati sul web e poi spopolato ovviamente dappertutto, perché magari si nasce sul web e poi si arriva veramente a tutto il mondo, perché il web è il mondo di base. Buongiorno a tutti voi che ci scrivete al 335 30 10 25, anche a questa signora che non si firma, ci ha inviato un sacco di belle foto del raduno Vespa Club con una bellissima giornata ad Olbia. Grazie e ciao, c'è Biagio Antonacci.

Biagio Antonacci e Saif, Spirituale, alle 9:12 minuti su Radio Z. Ancora buon lunedì, è il 5 di ottobre, io sono Luigi Provenzani. Ho appena scoperto che oggi è il James Bond Day, non so perché, mi aspettavo qualcosa che avesse perlomeno il 7 nella sua data, invece il 5 di ottobre è il James Bond Day. E qual è allora il vostro James Bond preferito come prima cosa? E poi vi racconto un altro paio di curiosità. Prima Hesitate.

0: Nightmares.
1: Brescia, i pinguini tattici nucleari, era Nightmares alle 9:19 minuti. Dicevamo che oggi, questo 5 di ottobre, è il James Bond Day, l'ho scoperto poco fa e pensavo al numero 007, no? Che è molto ricorrente nella vita di tanti, e subito pensiamo a James Bond. E addirittura c'è chi ha fatto una compilation di tutte le compagnie aeree che hanno un volo con 007 proprio nel volo, cioè il volo della compagnia TAL dei Tali, numero 007. E uno va addirittura in Giappone e dicono si vive solo due volte, praticamente ambientato in Giappone, quindi è il volo di quel film.

Pugel, David Guetta, French Montana, Aidan Martin e Shine su Radio Z alle 9:22 minuti con voi al 335 30 10 25. La nostra musica arriva anche in questo James Bond Day. E allora, vi sentite 007 nella vita di tutti i giorni? Ce lo raccontate al 335 30 10 25, perché noi ci mettiamo la musica. Voi dovete trasformare la vostra giornata in una Mission Impossible e portarla a termine. Alle 9:22 minuti arriva anche Lisa. Questa è Kintsugi su Radio Z.

0: via radio.
1: Una buona giornata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, circolazione sostenuta sulla nostra rete. Partiamo subito dalla 4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est per chi viaggia verso Brescia, e code anche tra Monza e Viale Certosa in direzione opposta verso Milano. Situazione analoga anche sulla 11 Firenze-Pisa Nord, dove in un incidente risolto rimangono 3 km di coda tra Pistoia e Prato Ovest in direzione di Firenze, mentre invece troviamo code per il traffico tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola nella stessa direzione. Ci spostiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove invece per lavori di ammodernamento si sono formati 2 km di coda tra Pescara Nord e Pineto per chi viaggia in direzione di Ancona, e 1 km di coda tra Pedaso e Grotta a Mare in direzione opposta verso Pescara. Infine, sulla 1 Milano-Napoli, un mezzo in avaria sta causando 3 km di coda tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze. Da Autostrade per l'Italia è tutto, come sempre fate buon viaggio.
2: Shout out to my man Move Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

maladie. Je crois que c'est une maladie. Je les trouve tous.

Hola J, Move DJ O alle 9.33 minuti su Radio Z in questo lunedì 5 di ottobre con voi al 335-3010-25. Un salutone Enrico da Padova che ci ascolta sempre. Ci sono M Fabri Fibra, Antidroga.

0: Ok, respira Elodie, alle 9.39 ci invita ogni tanto a fermarci e cercare di respirare, soprattutto prima di reagire, mi raccomando. State qui su Radio Z.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800€ IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Bollettino digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
0: Tutto vero, e questa Radio Z, la radio della generazione futuro, alle 9.41 minuti con voi e i vostri messaggi al 335 30 10 25 per iniziare insieme questa che possiamo definire la prima settimana di ottobre. Come funziona quando una settimana non inizia di lunedì, quindi praticamente sempre, ma è già iniziata? Sì, è la prima piena di ottobre, dai, mettiamola così. E quale modo migliore se non ascoltare È allora di Jimmy Neyro per voi?
6: Rabeton, ton, ton.
7: Sopra il beat di Fleccino, vai.

mare. Voi bugie te le do, voi la pica te la do. Rabeton, ton, ton, nomi, nominare. Voi bugie te le do, voi la pica te la do.

0: sbaglio.
1: E allora Jimmy Nero alle 9.43 su Radio Z. Quando ascolto questo pezzo, soprattutto qui su Radio Z, penso sempre a quando in serata, no? È finita la roba che devi fare, non per forza di sera, anche di giorno in realtà, però capita molto spesso la sera. Ci si ritrova in gruppo e si dice: bene, e allora, per chi non si sa se la serata deve continuare, se bisogna andare a casa, se qualcuno è più stanco di qualcun altro, se c'è l'intenzione di fare qualcosa. Quindi, e allora che facciamo? Nel dubbio ascoltiamo Radio Z. C'è Madonna, Danceteria.

Le crepe di Rama alle 9.50 su Radio Z, questa è Turbo Z con Luigi Provenzani, soprattutto con voi al 335 30 10 25. Dicevamo prima tra l'altro che è il James Bond Day e quindi siamo 007 nella vita di tutti i giorni, nella Mission Impossible di svegliarci la mattina per affrontare la giornata, che sia lavorativa, di studio o di banalmente commissioni, buttale via, cioè sono comunque cose da fare e un lavoro a tutti gli effetti. E anche Giulia ci stava facendo sapere che lei si sente una 007 la sera quando torna a casa e guarda indietro la sua giornata. Eh sì, tante volte non te ne accorgi mentre la porti avanti effettivamente di quanto sei stata brava. Puccio mia e Cristi, non mi innamorerò.

0: festa.
1: Con la mia bed in giro.
0: Sto con la mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
2: E quanti in questo weekend sono stati con i propri bed in giro? Ve lo chiedo al 335 30 10 25 a fare danni, oppure li faranno nei prossimi giorni, magari in un giorno di riposo in mezzo alla settimana, che sono stupendi perché tutti gli altri magari stanno lavorando e voi avete tutto a vostra disposizione, per esempio il centro commerciale per fare shopping, un esempio così, senza file né niente. C'è Madame, mamma non mamma. Facciamo

Tony F, Gaia, Sesso e Samba alle 9.59 su Radio Z in questo lunedì 5 di ottobre che stiamo passando insieme a voi al 335 30 10 25 con i vostri messaggi scritti e vocali. Ci inviate un bel vocale dove ci raccontate: fare shopping senza fila ho trovato una soluzione, anche andare verso l'ora di pranzo, verso l'una sono tutti a mangiare e puoi guardare le cose tranquillamente, buona giornata. Quindi intendi nel weekend, dici si può salvare il weekend da quel punto di vista perché tanto tutti stanno mangiando. Effettivamente è così, c'è molta meno gente. State qui. Quasi le 10, buongiorno.

hai pietà, fa brutto. Beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedermi. Chi non ti apprezza sa

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia, questa è Dedica alle 10:03 minuti su Radio Z. Ancora buon lunedì 5 di ottobre a tutti voi che ci scrivete anche al 335 30 10 25. Quindi shopping va bene anche nel weekend, basta andare all'orario giusto, mi sembra giusto. Questo è un bellissimo progetto. Quarto reparto, Black Baby e Stelo, si chiama Blindo su Radio Z.

Azza, prima ancora Blindo di Quarto Reparto, Black Baby e Stelo. Quarto Reparto è il progetto molto bello che vi accennavo poco fa, è un collettivo musicale rap che è formato da giovani detenuti del reparto giovani adulti del carcere di Milano Bollate, un laboratorio musicale con uno studio di registrazione interno che permette di fare musica anche in un luogo come appunto un carcere. È bello ascoltarlo su Radio Z alle 10:10 minuti quando andiamo avanti naturalmente con la nostra playlist che vi ricordo non si ferma mai, quindi è normale che andiamo avanti, per forza. Marrakesh e Gue, c'è Casini.

Marrakesh Gue, questa era Casini alle 10:13 minuti. Secondo me c'è un gruppo di persone, delle quali non faccio parte sicuramente di questo gruppo, che ama fare casini nella propria vita, ama crearli. Quando tutto va troppo bene dice vabbè, facciamo qualche casino, ma sì, io so che è la scelta sbagliata, ma andiamo per quella strada, seguiamo questa traiettoria. Ed effettivamente poi è così, succedono dei casini, però in quel caso se li sono cercati, ve li siete cercati. Olivia Dean, questa è Baby Steps su Radio Z.

Acquario, ultimo alle 10:19 minuti. Questa è Radio Z e continuano i nostri appuntamenti con gli ospiti, perché gli artisti li conosciamo sì con la musica durante la giornata su Radio Z, ma poi li ospitiamo anche, quindi scopriamo qualcosa in più di loro sui loro progetti e sulla loro vita, ma anche sul loro carattere molto spesso. E oggi alle 16 viene a trovarci West Cross in Collettivo Z, e non vediamo l'ora con Niccolò Giustini, quindi tutti connessi alle 16 anche sui nostri social, mi raccomando. C'è mai Miley, questa è Bass Persuades.

Miley Bass Persuades su Radio Z alle 10:23 minuti. Stiamo scoprendo anche qui giorno dopo giorno Rider, il nuovo film nelle sale. Trovate un bel reel anche sui nostri canali social con le interviste al cast. E questo è il primo singolo della sua colonna sonora. Si chiama Tout est Noir.

Sembra che sto posto è nostro, infatti non lo riconosco più, ho ancora l'odore addosso. Ho solo cambiato volto, un mondo allo specchio che ha cambiato aspetto. Che sta succedendo? Quando consegno butto un occhio dentro, che sogno le case del centro.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 10:29 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. In Spagna il premier Pedro Sánchez ha annunciato elezioni anticipate il prossimo 29 novembre. Abbiamo tutto il possibile per difendere gli interessi degli spagnoli, ha dichiarato. Intanto in Brasile, con il 47% dei voti, il senatore Flavio Bolsonaro ha vinto il primo turno delle elezioni presidenziali. Al ballottaggio del 25 ottobre affronterà Luiz Inácio Lula da Silva, che ha ottenuto il 45% dei voti. Torniamo in Italia. I genitori di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco nel 2007, in un'intervista su Canale 5 hanno ribadito che per loro l'assassino della figlia resta Alberto Stasi. La madre della vittima ha detto di fidarsi della giustizia, poi ha aggiunto che se si scoprirà un colpevole diverso ne prenderà atto. Dopo 19 anni è giusto che Chiara riposi in pace, hanno dichiarato. Infine lo sport, il calcio Nations League. Oggi a Bologna torna in campo la nazionale contro la Turchia, battuta all'andata per 4-1. Speciale Noi dire gol su RTL 102.5.
0: Meteo Z.
2: Buongiorno da Vanessa Minotti. Contesto di variabilità per la giornata di lunedì sul nostro territorio. Permane comunque l'alticiclone presente sul nostro territorio, ma come dicevo transiterà anche un po' di nuvolosità e non si esclude qualche piovasco sui settori montuosi. Le temperature massime si manterranno oltre la media del periodo, con anche punte di 26-27 gradi. Dettagli sull'app di Trabimeteo.
0: Via Radio.
3: Ben ritrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Partiamo subito dalla notizia principale sulla A7 Serravalle-Genova, dove a causa di un mezzo in fiamme il traffico è bloccato tra il nodo di Bolzaneto e il bivio con la 12 Genova-Sestri-Levante in direzione di Genova. Di conseguenza è stata chiusa in entrata anche la stazione di Genova-Bolzaneto e si sono formati 3 km di coda sempre verso Genova. Andiamo sulla A4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est per chi viaggia in direzione di Brescia. Mentre sulla A14 Bologna-Taranto, per lavori di ammodernamento, si sono formati 2 km di coda tra Pescara Nord e Pineto per chi viaggia in direzione di Ancona e 2 km di coda tra Pedaso e Grotta a Mare in direzione opposta verso Pescara. Infine, sempre per il traffico intenso, troviamo code anche sulla A1 Milano-Napoli tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e come sempre fate un buon viaggio.
4: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma

Non capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Amelie Kidyugi, 10 e 38 minuti su Radio Z. E te ne sei tornata già a Parigi, dice questa canzone. Pensavo magari a qualcuno che è tornato in Italia dopo un weekend a Parigi, perché no, magari ha voluto fare qualcosa di diverso in questo fine settimana, primo fine settimana di ottobre tra l'altro. E Radio Z la portate anche in Francia con l'app RTL 102.5 Play, anche in tutto il mondo, mica solo in Francia.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a €6,90. Solo da Old Wild West.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da €16.800 IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
0: Eccoci, questa è Radio Z, alle 10.40 minuti c'è Turbo Z con Luigi Provenzani. Una buona mattinata a tutti voi che ci state ascoltando in giro, in macchina, al lavoro. Magari tanti al supermercato stanno usando questo lunedì mattina per fare un po' di spese e ricaricarsi nel modo giusto. Magari avete anche in mente la volontà di fare un po' di dieta, magari, no? Perché lunedì, si sa, lunedì inizia la dieta, quindi buoni propositi ci sono tutti. State scegliendo le cose più salutari che trovate. Poi puntualmente tutto ciò fallirà arrivati tipo al giovedì, perché esausti dal lavoro e dalla vita di tutti i giorni. No, assolutamente. So che siete bravi, credo in voi, credo in te. C'è la Langley, ce ne andiamo un po' in Texas con Choosing Texas, appunto.

0: E ci sono emozioni e mood che solo la musica country riesce a trasmettere. Questa era Choose in Texas, lei è Ella Langley, l'abbiamo trovata alle 10.44 qui su Radio Z in questo lunedì mattina. Dicevamo anche che è l'inizio di ottobre, ancora forse non ce ne siamo fatti una ragione.
1: Chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

po' da quando non ci sei, su come non farsi male. Chissà se tra qualche anno tornerai da me per dirmi che adesso mi sei amata.

pasta a Tananai alle 10.49 fa venire fame e fa iniziare a pensare ai piani per il pranzo, perché sì, sono le 11:10 e inizia a venire una certa famina. Dipende da che ora avete fatto colazione, magari c'è chi la sta facendo in questo momento, però soprattutto si guarda avanti, si guarda la pausa pranzo e si inizia a pensare: cosa mi sono portato, cavolo, oggi che mangio che non ho niente. E invece se siete a casa, fortunatamente riuscite a pensare a cosa avete in frigo e cosa riuscite a mettere sulla padella o in forno, mi sembra giusto. Vi invidio anche un po' da questo punto di vista. C'è Shiva con Bugie su Radio Z adesso, in questo lunedì 5 di ottobre.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa?

Ci va con bugie su Radio Z alle 10:53 minuti. Quando invece un produttore discografico belga e DJ si fonde con la voce e la musica di una brasiliana con Mari Froese, esce fuori questa roba qui, Paraíso.

0: tutto. Stupida sfortuna, Fulminacci su Radio Z, alle 10.58 chiudiamo così queste due ore di Turbo Z, almeno per oggi, per questo lunedì 5 di ottobre, e a tenervi compagnia è già pronto Mario per le prossime due ore e poi tutta una squadra di colleghi che vi porteranno fino alla mezzanotte e oltre con la musica di Radio Z tranquillamente, quindi H24, 7 su 7 su Radio Z trovate il mood giusto, quello che vi tiene compagnia e vi fa affrontare al meglio le vostre giornate. A domani alle 9, ciao!
1: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole, se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Quasi le 11.
3: Destinazione Z.
2: E allora, meraviglioso pubblico di Radio Z, popolo della generazione Z, buongiorno e bentrovati in questo lunedì 5 ottobre. Questa è Destinazione Z e non confondete, perché questa non è una radio per i giovani, questa è una radio per tutti coloro che vogliono sentirsi giovani, che è diverso. Allora grazie per essere anche oggi qui in nostra compagnia, la voce pimpante e solare che vi accompagna per le prossime due ore, come sempre, è quella di Mario Vai, anche in radiovisione se volete, 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky, e tenete sempre a portata di mano la nostra app, è gratuita, si chiama RTL 102.5 Play, e trovate non solo la radiovisione streaming per portarci ovunque voi siate, ma un sacco di contenuti esclusivi. E poi lo sapete, c'è il 335 30 10 25 per rimanere sempre in contatto e per raccontarmi cosa state combinando in questo lunedì mattina. Allora partiamo subito con la grinta, con Radio Z, vai!

0: Adela, la cantautrice e ballerina slovacca che abbiamo incontrato qui su Radio Z in questo lunedì 5 ottobre alle 11:04. Questa è Destinazione Z, il programma che ogni giorno vi accompagna dalle 11 fino alle 13 con la vostra voce preferita. Dai, possiamo dire così, la voce di Mario Vai. Arrivano loro, West Cross e Fra Quintale, con la loro Scarabocchi. Peraltro vi anticipo che West Cross questo pomeriggio alle 16 in Collettivo Z sarà nostro ospite qui su Radio Z. Intervista ovviamente da non perdere.
1: Fermo in auto poco dopo il party, Scarabocchi vetri appannati, mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti, e sembra vivanti guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice, è una dedica scritta con la vernice, questi quartieri la sua cornice.

0: richiamerò.
1: Iconico il brano di Mahmood Tuta Gold, lo presentò, lo sapete molto bene, al Festival di Sanremo del 2024. Fu subito un grande successo anche grazie alla coreografia che poi è spopolata su tutti i social. Peraltro Mahmood è tornato nella sua Milano, è tornato in Italia dopo alcuni mesi passati in Spagna e peraltro ha fatto molto discutere il suo nuovo look che non è passato inosservato. Speriamo che questi mesi passati in Spagna lo abbiano rigenerato e che adesso possa tornare con nuova musica particolare. Lo aspettiamo ovviamente come sempre. Ci spostiamo sulla scena partenopea, con lui c'è Napoleone Cucumari.

Cantautore, autore e produttore che sta ridisegnando il suono del sud con un tocco moderno e personale. Era Napoleone che abbiamo riascoltato su Radio Z con la sua Cucù Marie, ovviamente alle 11:13 qui in Destinazione Z con il vostro Mario Vai che vi accompagna fino alle 13:00.

0: E torniamo al 2024 con Clara e la sua Nero Gotico. L'abbiamo riascoltata qui su Radio Z, 19 minuti dopo le 11 sul cronometro di gioco. Questa è Radio Z e il vostro Mario Vai vi accompagna ovviamente fino alle 13. Peraltro ripensavo fuori onda mentre ascoltavo questo pezzo al percorso che ha fatto Clara, partita da Mare Fuori, lo ricorderete sicuramente tutti, arrivata poi alle grandi hit che continuano a dominare la scena musicale. Chissà dove andrà questa grande artista. Nel frattempo arriva lui che è stato nostro ospite qui su Radio Z. Ritrovate l'intervista su RTL 102.5 Play e 22 Simba, c'è la sua Ne Vale la Pena.
1: Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere, un rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì le stesse in cui vivo. Non mi capisci ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: via radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Partiamo subito dalla notizia principale sulla A7 Serravalle Genova, dove a causa di un mezzo in fiamme è stato chiuso il tratto tra Genova Bolzaneto e il bivio con la 12 Genova Sestri Levante in direzione di Genova, con 2 chilometri di coda sul luogo dell'evento e 2 chilometri di coda anche tra Busalla e Genova Bolzaneto per il tratto chiuso. Andiamo sulla A4 Milano Brescia, dove per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est per chi viaggia in direzione di Brescia. Mentre sulla A14 Bologna-Taranto, per lavori di ammodernamento, si sono formati 2 km di coda tra Pescara Nord e Pineto per chi viaggia in direzione di Ancona e 2 km di coda tra Pedaso e Porto Sant'Elpidio, sempre nella stessa direzione. Infine, sempre per il traffico intenso, troviamo code anche sulla A1 Milano-Napoli, tra Firenze Nord e il bivio con la A1 direttissima in direzione di Bologna. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, come sempre fate un buon viaggio.

0: one, only there.
1: Annalisa, la sua Mon Amour, 36 minuti dopo le 11. Allora restate qui su Radio Z, lo sapete, la musica non si ferma e continua. A tra pochissimo.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
5: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Eccoci, eccoci.

Ci siamo tornati 38 minuti dopo le 11. Questa è sempre Radio Z che vi tiene compagnia in questo lunedì 5 ottobre. Non so da voi, ma qui sembra ancora veramente primavera, perché ci sono delle giornate, le classiche ottobrate romane. Io vi parlo da Roma, ecco, chissà com'è il tempo da voi, fatemelo sapere al 335. Nel frattempo qui su Radio Z arriva il sole, che è il titolo del brano che cantano Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci qui su Radio Z.

Un po' d'estate, anche se è già autunno, ce la portano loro Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci con il loro brano che abbiamo appena riascoltato qui su Radio Z alle 11.40 minuti. Il titolo è appunto Il Sole, un brano solare, spensierato, divertente, e ce lo hanno raccontato anche loro che sono stati ospiti qui in Collettivo Z. Se per caso vi siete persi l'intervista o semplicemente volete saperne di più, andate sull'app RTL 102.5 Play, trovate tutte le interviste in podcast e ovviamente anche la radiovisione streaming. C'è Artified.

Confesso che avevo totalmente dimenticato quanto questo pezzo fosse così potente e così bello. Del 2023, Emma e Lazza, la loro Amore Cane, alle 11:47. Che meraviglia! E soprattutto voglio fare i complimenti ad Emma, perché è un'artista camaleontica che riesce a contaminarsi benissimo con altre voci della scena contemporanea, pur rimanendo fedele a se stessa. Non è una cosa da tutti. Nel frattempo, su Radio Z cambiamo, arriva un altro duetto interessante. Forse solo Geolier è riuscito a far cantare in napoletano il nostro Achille Lauro. Arrivano loro con questo pezzone, cioè per noi su Radio Z.

Mamma mia ragazzi, veramente da brividi questa per noi, cantata da Achille Lauro e Geolier, che si contaminano alla perfezione. 11:51 minuti, sempre belli connessi su Radio Z. Anzi, vi ricordo che potete raccontarmi cosa state combinando in questo lunedì mattina al 335 30 10 25. Un saluto a tutti coloro che ci hanno già scritto e un saluto a tutti quelli che continuano a seguirci fino alle 13 qui in Destinazione Z. C'è Sunburn!

Felicità puttana dei giornalisti, le 11:59 minuti qui su Radio Z in questo lunedì 5 ottobre. Allora, un saluto dal lago, viene specificato quale lago. Ad ogni modo, che bello che passiate un bel lunedì al lago. Magari c'è qualcuno che effettivamente lavora durante il fine settimana e quindi si riposa proprio oggi, mentre altri lavorano. Un saluto a nonna Anna che ci segue ogni giorno, grazie, mua. Grazie per l'affetto, e un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando magari dall'auto, come il nostro tassista Vittorio, sempre presente. A tra poco. Pochi secondi a mezzogiorno.

A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato. L'amore

Era Tedua con la sua blu alle 12 e 2 minuti sul cronometro di gioco. Questa è Radio Z, Destinazione Z, ovviamente con il vostro Mario Vai che vi accompagna anche oggi fino alle 13. A proposito di Tedua, recentemente ha raccontato di non pensare, almeno al momento, all'ipotesi di partecipare al Festival di Sanremo. Ha specificato che ci vuole la canzone, bisogna essere pronti, soprattutto che in questo momento della sua carriera vuole pensare ad altro. D'altronde, ragazzi, è in un successo strepitoso che lo sta accompagnando. Sappiamo che ha fatto anche San Siro quest'estate brillantemente. Insomma, gli auguriamo tutto il meglio, anche perché è veramente bravo.

Sta tornando, non temete. Lo abbiamo riascoltato nel frattempo qui con un brano del 2022. Voi direte, ma chi? Ovviamente Tasup qui in coppia con Coez con questo brano I Love You alle 12:09. Dopo alcuni anni di assenza, un nuovo progetto musicale firmato Tasup è pronto ad uscire. Insomma, noi siamo contentissimi e siamo pronti a riceverlo. Nel frattempo arrivano loro. Sentite un po' che hanno combinato Fabri Fibra assieme ai Pinguini Tattici Nucleari. Arriva la loro Goya.

come in un quadro di Goya. Goya, il titolo proprio di questo brano dei Pinguini Tattici Nucleari e Fabri Fibra, 12 e 12 minuti. Peraltro i Pinguini Tattici Nucleari che il prossimo anno, nel 2027, si preparano a scendere di nuovo in campo con nuovi live negli stadi. E arrivano loro su Radio Z, Mango e Mengoni.

Mi piacerebbe augurarlo anche a tutti voi, cari amici all'ascolto, buona domenica. Invece devo dirvi buon lunedì. Questo è 5 ottobre, ma soprattutto questa è Radio Z alle 12 e 19 minuti. Ho però una bella notizia. Oggi alle 16, in collettivo Z, ospite di Nicolò Giustini, ci sarà West Cross, un'intervista da non perdere anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre, oppure il 735 di Sky. Ci spostiamo sulla scena internazionale, peraltro abbiamo i social riempiti con le immagini di un duetto tra Shakira e Dua Lipa. Qui la troviamo in coppia con Maluma.

Sound, che ritmo, signori, su Radio Z, alle 12:22 minuti, Maluma e Shakira, che non hanno bisogno di presentazioni. Questo è il loro nuovissimo singolo, una bella collaborazione intitolata Agua, e già sembra di stare in un ciringhito al mare. Altro che autunno, qui su Radio Z splende sempre il sole ed è sempre estate, se volete l'estate, perché io per esempio sono un grande amante dell'autunno. Che belle giornate queste e che belle le foglie gialle. Vabbè, scusate, io sono fatto così, che devo fare? Broken World.

differenza, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Radio Z, breaking news.
1: Le 12:28 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. In Spagna il premier Pedro Sánchez ha annunciato elezioni anticipate il prossimo 29 novembre. Abbiamo tutto il possibile per difendere gli interessi degli spagnoli, ha dichiarato. Intanto in Brasile con il 47% dei voti il senatore Flavio Bolsonaro ha vinto il primo turno delle elezioni presidenziali. Al ballottaggio del 25 ottobre affronterà Luiz Inácio Lula da Silva, che ha ottenuto il 45%. Ha assegnato il Nobel per la medicina a Stoccolma. I vincitori del 2026 sono Carl Delseroth, Peter Higman e George Nagel. I tre scienziati hanno gettato le basi dell'oprogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule e stimolare lo sviluppo di nuovi trattamenti. Infine lo sport, il calcio Nations League. Oggi a Bologna torna in campo la nazionale. Gli azzurri affronteranno la Turchia, battuta all'andata per 4-1. Speciale Noi Dire Gol su RTL 102.5. Per il momento è tutto, ora il meteo.

0: Meteo Z.
1: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. La settimana è iniziata ancora con clima molto mite, quasi tardo estivo, ma con degli annuvolamenti in più. L'alta pressione infatti si indebolisce e l'autunno proverà a bussare alla nostra porta nel corso dei prossimi giorni. Intanto, prossime ore, ancora con tempo in prevalenza asciutto, ma con qualche piovasco sull'Alpi settentrionali a fine giornata su Sardegna e Toscana. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio. Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora sostenuta sulla nostra rete. Partiamo dalla notizia principale sulla A7 Serravalle Genova, dove a causa di un mezzo in fiamme è stato chiuso il tratto tra Genova Bolzaneto e il bivio con la 12 Genova Sestri Levante in direzione di Genova, con 2 km di coda sul luogo dell'evento e 3 km di coda anche tra Busalla e Genova Bolzaneto per il tratto chiuso. Sulla 4 Milano Brescia, per il traffico intenso, si sono formate code a tratti tra Cormano e la barriera di Milano Est per chi viaggia in direzione di Brescia, mentre sulla A14 Bologna-Taranto per lavori di ammodernamento si sono formati 2 km di coda tra Pescara Nord e Pineto per chi viaggia in direzione di Ancona e 1 km di coda tra Grotta a Mare e Pedaso sempre nella stessa direzione. Infine, sempre per il traffico intenso, troviamo code anche sulla 1 Milano-Napoli tra il bivio con la 11 Firenze-Pisa Nord e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, come sempre fate buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Lean On, le 12 e 36 minuti, sempre qui su Radio Z. E allora grazie a Gina La Tarantina che ci ha appena scritto al 335 30 10 25, sempre presente. Grazie, grazie per l'affetto che ci regali ogni giorno. E allora, ovviamente lo sapete che la musica qui non si ferma e continua H24. Giusto una piccola pausa pubblicitaria, ma state lì perché torniamo subito. A tra poco.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
5: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
6: Sì.
5: E questo?
6: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
0: Eccoci qua, ogni promessa e debito, siamo tornati con Destinazione Z su Radio Z, il vostro Mario Vai che vi accompagna fino alle 13. E allora, non l'ho ancora fatto, sapete che ci tengo tantissimo, vi voglio ricordare che noi siamo anche sui social, ovviamente Radio Z Off, la nostra pagina Instagram, seguitela, trovate un sacco di notizie che riguardano il mondo della musica e non solo, cerchiamo di essere sempre sul pezzo e di darvi tutti gli aggiornamenti sia sulla scena internazionale che quella nazionale. Nel frattempo su Radio Z arriva lui che si prepara a tornare con il suo decimo album in studio, cioè Cesare

E grinta quella di Cesare Cremonini, la sua Paparazzi, il singolo che anticipa l'arrivo del suo nuovissimo album. Segnatevi sul calendario il 23 ottobre, appunto la data di uscita di questo nuovo progetto musicale. Alle 12:42 minuti arrivano Jungle Sunshine.

0: anno, qua dal fango non risalgo. Piove tanto, prego un santo, mentre piango sulla Lambo.
1: Oh, sempre meglio piangere sulla Lambo, voglio dire, il brano di Gue e Ross Villain, la loro Piango sulla Lambo, alle 12:48. E allora, piccola notizia che riguarda il mondo del cinema, lo sapete, la mia grande passione, ogni tanto ce lo infilo se possibile, perché questo fine settimana appena concluso ha visto un sorpasso nella classifica degli incassi più alti della storia del cinema, Avengers Endgame, grazie alla riedizione uscita nelle sale lo scorso 25 settembre, è riuscito a battere Avatar e a prendersi la vetta, e quindi il film Marvel

del 2019 il film con l'incasso più alto nella storia del cinema, senza ovviamente stare lì a considerare la rivalutazione monetaria. E la riedizione di Endgame è funzionale per l'arrivo nelle sale del prossimo capitolo della saga Marvel, Avengers Doomsday, in arrivo il 16 di dicembre. Proprio questa notte sono state aperte le prevendite per accaparrarsi i biglietti per le prime proiezioni. Continuiamo con Radio Z, arriva Lose Myself.

Eccoli qua, i The Bosa, alle 12:52 minuti qui su Radio Z. Grazie per essere lì presenti in nostra compagnia. Io non ve l'ho detto, mi ero dimenticato, preso dal ballo e dalla musica, ma ci siete voi a ricordarmelo, perché al 335 30 10 25 mi dite già quello che mangiate oggi in pausa pranzo, eh? Prosciutto e melone, piatto estivo ma sempre meraviglioso, come darvi torto.

E allora con Samurai J e la sua ossessione chiudiamo la puntata di oggi di Destinazione Z, 12:58 sul cronometro di gioco. Grazie a tutti quanti voi per essere stati in nostra compagnia. Lo sapete, torno domani puntuale alle 11. Adesso lascio spazio alla bellezza, signore e signori. Arriva lui, catapultato dall'elicottero come un James Bond, signore e signori, Davide.

0: guerra fino alle 15 in Zetagram. Grazie a tutti quanti voi e allora viva Radio Z. Ciao.
1: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Pochi secondi alle 13.
3: Zetagram.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a chi si è svegliato tardi questa mattina. Buon appetito a chi ha già le gambe sotto il tavolo e buon pomeriggio a chi ha iniziato già la seconda parte di questo lunedì 5 ottobre 2026. Iniziamo una nuova, incredibile, entusiasmante, meravigliosa puntata di Zetagram che ovviamente vi tiene compagnia dalle 13 fino alle 15. In mia compagnia dal lunedì al venerdì. Iniziamo quindi anche una nuova settimana insieme, la prima completa del mese di ottobre, perché settimana scorsa c'è stato proprio il passaggio di consegne. Come state? Come sta andando la vostra giornata? Come è iniziata la settimana? Se vi va al 335 30 10 25 siete assolutamente protagonisti di questa puntata, di questo programma e di questa radio, così come lo è la musica. Un connubio, una coppia che all'inizio non ci aspettavamo ma adesso non riusciamo più a starne senza. Parlo di Karol G insieme a Bruno Mars. Aprono loro la puntata.

0: Still Karol G insieme a Bruno Mars ad aprire questo appuntamento di Zetagram. Come dicevo, siete protagonisti se volete al 335 30 10 25 sms whatsapp, se volete ricordare il weekend passato o già concentrarvi sul lunedì, semplice o difficile, insomma raccontatecelo. Siamo anche in Radiovisione 266 del Digitale Terrestre per chi volesse seguirci dalla TV. Ora Frida Martini insieme a Eddie Brock, anche loro all'interno della nostra playlist ormai stabilmente da qualche settimana, Senza di me.
1: Un altro sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

0: Fer e Basta che diventa pazzo, diventa loco nella sua Mamma Mia su Radio Z, 11 minuti dopo le 13. Buongiorno e buon lunedì, ben ritrovati dopo un weekend di tante cose, tra cui anche sport, motori in particolar modo. È stata nazionale che in realtà era ancora venerdì sera, se vogliamo, era all'inizio proprio del weekend. Motori con qualche gioia anche minima per la Ferrari che ha fatto registrare un terzo e un quarto posto in una gara totalmente folle, assolutamente folle, pioggia, non pioggia, gomme giuste, gomme sbagliate, dal secondo al diciassettimo posto Hamilton, e poi è arrivato comunque terzo, quindi davvero una gara incredibile. Non so se l'avete seguita o se avete avuto altri programmi per il vostro weekend. Anna Castiglia con Niente di me.
1: Non voglio più cultura.

Niente di me, Anna Castiglia su Radio Z, lei che racconta un po' anche il dover sempre sapere e dare le risposte su quello che riguarda anche noi stessi. Dobbiamo per forza sapere quello che vogliamo fare da grandi, eccetera, eccetera. E invece lei dice no, non lo voglio sapere, non so niente di me, e quindi va a ragionare un po' su questo argomento. Invece Madonna ci porta indietro nel tempo, nella

Le mille pare, Bad Times, quelle di Gali, ma poi diciamoci la verità, ce le facciamo un po' tutti, le pare, chi più chi meno, perché fanno parte ormai di questo periodo storico e talvolta sono anche utili per aiutarci a capire, a cercare di metterci in discussione, perché secondo me c'erano generazioni tanto indietro che non si sono mai poste domande. Noi con le pare ce ne facciamo tante di domande, però vuol dire che abbiamo anche più materiale, forse. O forse sto illudendomi di tutto questo, ma c'è ultimo tutto.

Ultimo e la sua ultima canzone che si chiama Tutto, che è quando uno si accorge di avere davvero tutto nella vita, ma ciononostante sente che gli manca qualcosa, perché poi avere tutto, avere successo, avere la felicità, cioè, o meglio, avere successo non necessariamente può tradursi nell'essere felici. Quello è ancora tutta un'altra questione, ancora più complessa. E allora la domanda è: che cosa serve per essere felici? Magari a volte niente, semplicemente lasciarsi andare e ballare, come dice Barry Can Swim. Dance, dance, dance su Radio Z.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, circolazione ancora sostenuta sulla nostra rete. Partiamo subito dalla notizia principale sulla A7 Serravalle-Genova, dove a causa di un mezzo in fiamme da poco spento è stato chiuso il tratto tra Genova-Bolzaneto e il bivio con la A12 Genova-Sestri-Levante in direzione di Genova. Di conseguenza si sono formati 4 km di coda tra Busalla e Genova-Bolzaneto per il tratto chiuso. Mentre sulla A14 Bologna-Taranto per lavori di ammodernamento si sono formati 2 km di coda tra Pescara Nord e Pineto per chi viaggia in direzione di Ancona e 2 km di coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest, sempre nella stessa direzione. Infine, per il traffico intenso sulla 1 Milano-Napoli troviamo code a tratti tra Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, come sempre fate un buon viaggio.
2: Eravamo giovani.

0: Un bel throwback alle 2015, Marrakech insieme a Federica Abate in radio. Questo è il titolo della canzone ed è anche il luogo dove vi trovate in questo momento. Precisamente si chiama...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
0: minuti su Z, buon lunedì a voi. Z Gran con Davide Guerra, che sono io fino alle ore 15. Si parla spesso di amore e arriviamo anche a parlare di relazioni tossiche, perché ci sono, esistono ed è giusto anche parlarne per aiutare il prossimo magari a non ricascarci. Ed è proprio quello che fa Taylor Swift nella sua ultima canzone, dove cita un termine che abbiamo già sentito parlare nel periodo pandemico, e cioè il paziente zero, cioè il primo paziente di un determinato virus. In questo caso è il primo, diciamo, con cui ha avuto una relazione tossica. Lei è stata la prima e allora gli ha dedicato una canzone.

Station Zero, lo ha nominato anche lei, Taylor Swift, questa relazione tossica, questo ragazzo tossico, lei è stata la prima, quindi il paziente zero, per fare la metafora con la medicina. C'è Faccia Nuvola, ci porta a ballare Ma in Primavera.

c'è Gaia che ci ha portato a fare un bel giro in Brasile con la sua versione, la bossa nova che diventa bossa nostra alle 13:52 minuti su Radio Z. Buon lunedì a voi, è il 5 di ottobre, saluto chi è arrivato, è giunto anche al 335 30 10 25, tra tutti c'è Nicola che è anche tifoso del Verona, quindi giustamente lui dà la sua, i suoi gusti anche dal punto di vista calcistico. Noi siamo super partner, lo sapete, poi beh, ognuno tifa una squadra, però non è che stiamo qua a gridarlo, a dirlo, voi lo potete fare perché voi siete in un'altra posizione totalmente. Olivia Rodrigo nella playlist di Radio Z, Stupid Song.

Perché Cremonti insieme a Serena Brancale e The Colors Partenope, una delle canzoni che più ci ha fatto ballare e cantare in quest'estate 2026, che ahimè anche a livello stagionale si è conclusa, ma che noi ritroviamo sempre all'interno della musica, anche e soprattutto di Radio Z. In chiusura di questa prima ora insieme di Zetagram c'era una seconda, quindi non vi preoccupate, fino alle 15 non vi abbandono, poi ritroverete anche Nicola Giustini, ma nel dubbio rimanete sempre su Radio Z perché non vi sbagliate mai. Pochi secondi alle 14.

0: E allora questa piragna c'è o non c'è? Jimmy Nero, 14 e 1 minuto, apriamo così la nostra seconda ora insieme di Zetagram. E vi ricordo, non ho ancora fatto, cosa importante, me lo dovete ricordare se mi dimentico, che c'è un'applicazione RTL 102.5 Play, scaricatela! Sono Shingan Kelly insieme a Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Baciami, baciami, lo dice Fulminacci su Radio Z, 14 e 8 minuti, ben ritrovati in diretta sempre su Z e buon lunedì, perché non l'abbiamo ancora detto abbastanza, diciamo che io tendo a sottolineare, essendo ottimista, più il venerdì per diciamo darvi la gioia del weekend in arrivo, piuttosto che sottolineare quanto lunedì sia difficile e complesso, perché sennò uno sta lì sempre a ripensare alla stessa cosa. Quindi facciamo finta che non sia lunedì e c'è Giorgia Parafulmini.

Stavo riflettendo sul fatto che effettivamente dire che non pensiamo al lunedì, che non voglio appesantire il lunedì ma voglio leggere il venerdì, è un po' come fare il parafulmini di Giorgia che abbiamo appena ascoltato insieme alle 14:12. Buon lunedì, adesso abbassiamo un po' il flow, abbassiamo un po' il ritmo se vogliamo, ma ce la chilliamo, no? Si dice così. Shiva insieme a Geolier, questa è Bad Bad Bad.

anni, qui lo ritroviamo in diretta su Radio Z con DTMF. E invece oggi pomeriggio ci sarà un ospite alle ore 16. West Cross sarà ospite proprio qui nel collettivo Z, quindi in diretta con Nicolò Giustini, risponderà alle sue domande, e se vorrete farle anche voi al 335 30 10 25 ovviamente potete farlo. Ebbene sì, perché è partita la stagione delle interviste, quelle che sono già state fatte le trovate sulla nostra app RTL 102.5 Play, che è sempre quella da scaricare. C'è Via Gentonacci con Safe Spiritualità.

spirituale, una nuova, un nuovo culto, se vogliamo, inventato da Gentanacce Safe insieme, che ha al centro dell'attenzione la musica, che è quella che spesso condividiamo insieme.

0: sbagliare la vita mia.
1: Radio Z, breaking news.
2: 14:28 minuti su Radio Z. In Spagna il premier Pedro Sanchez ha annunciato elezioni anticipate il prossimo 29 novembre. Abbiamo tutto il possibile per difendere gli interessi degli spagnoli, ha dichiarato nel corso di dichiarazioni istituzionali al Palazzo della Moncloa. Tragedia a Valencia, in provincia di Alessandria, un uomo di 73 anni è morto cadendo dal tetto di un capannone della sua azienda. Era impegnata nella pulizia delle grondaie quando un lucernaio ha ceduto facendolo precipitare al suolo. L'infortunio risalirebbe al pomeriggio di ieri, ma il corpo è stato rinvenuto soltanto in serata. E chiudiamo con lo sport, la Formula 1. Max Verstappen su Red Bull ha vinto il GP del Bahrain, disputato però in Malesia. Secondo posto per Kimi Antonello. Sul podio la Ferrari di Hamilton, terzo e quarto invece l'altro ferrarista Leclerc. Per ora è tutto, l'appuntamento con le news tra due ore, adesso c'è il meteo e a seguire la viabilità.
3: Meteo Z.
4: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. La settimana è iniziata ancora con clima molto mite, quasi tardo estivo, ma con degli annuvolamenti in più. L'alta pressione infatti si indebolisce e l'autunno proverà a bussare alla nostra porta nel corso dei prossimi giorni. Intanto, prossime ore, ancora con tempo in prevalenza asciutto, ma con qualche piovasco sull'Alpi settentrionali a fine giornata su Sardegna e Toscana. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Daglia La Sala. Due le notizie di rilievo: la 14 Bologna-Taranto è chiusa con traffico bloccato e un chilometro di coda tra Foggia Zona Industriale e Cerignola Est in entrambi i sensi per un assalto ad un portavalori. Ed è chiusa anche la 7 Serravalle-Genova tra Genova Bolzaneto e il bivio della 12 Genova-Sestri-Levante per un intervento di ripristino verso Genova, con 4 chilometri di coda per uscire a Genova Bolzaneto. Per i percorsi alternativi potete contattare il call center Viabilità all'800 311. Inoltre sulla 14 Adriatica rileviamo 2 km di coda per incidente tra Vasso Nord e Lanciano verso Pescara e per un cantiere verso Ancona 3 km tra Pescara Nord e Pineto. Sulla 10 Genova-Savona verso Genova 1 km di coda tra Albisola e Varazze per un'auto in panne e code per traffico tra il bivio della 26 dei Trafori e Genova Pra. E per traffico intenso sulla 1 Milano-Napoli tra il bivio della 11 Firenze-Pisa e la direttissima si impiega mezz'ora, il doppio del normale verso Bologna. D'autostrada è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi per altre notizie.

0: mia gamba dondola.
1: Affari spenti, c'è Elodie alle 14.37 minuti su Radio Z. Mancano poco più di 20 minuti alla fine di questo appuntamento. Rimanete sempre qui su Radio Z.
2: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Minuti su Radio Z con Davide Guerra fino alle 15, sempre anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre. La prossima canzone è arrivata in Italia, in realtà da qualche settimana, è uscita a marzo nel mondo, nell'Europa quantomeno, e racconta la malattia di questo personaggio che, a cui piacciono tutte le ragazze. Sì, si chiama Maladie.
5: Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

È una maladie quando ti piacciono tutte le ragazze che incontri, tutte le ragazze che vedi, anche magari quelle che amano fare festa, che amano partecipare ai party e soprattutto un po' stare anche sotto cassa, che in America vengono definite white girl wasted, proprio quelle che racconta Anna.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

Pinguini tattici nucleari amaro su Radio Z, come può essere sicuramente un lunedì, ma come dimostrano alcuni messaggi arrivati al 335 30 10 25, può anche non essere così. Anzi, ci scrive Antonio che fa il barbiere, quindi oggi è giorno libero. Lunedì meraviglioso, è il mio giorno preferito della settimana. Vedi che non tutti i lunedì nascono col buco? No, forse non era così, però almeno me la ricordavo. 14:48 Radio Z, Zettagram, ancora qualche minuto da trascorrere insieme. E poi lascerò il testimone a Nicolo Giustini che vi porterà le due ore successive. Ci saranno anche gli ospiti, sapete che le interviste ormai, la stagione delle interviste oramai è iniziata. Ritroviamo una delle novità con Annalisa e Madame insieme, si intitola Amica.

Amica, madame, insieme ad Annalisa, 14:52 su Z. Tra l'altro, di solito diciamo, no, le collaborazioni tra generazioni differenti, ma generazioni tanto differenti, non so, artisti magari degli anni 70 e artisti moderni. Qua invece ci sono due generazioni molto vicine tra loro, e però è sempre bella la condivisione. A proposito di viaggi nel tempo, andiamo un po' negli anni 90, quelli della dance, dove c'era Show Me Love. Ci sono anche gli artisti che in qualche modo le rievocano, in questo caso I Need a Sign.

0: Che gusto c'è, signori? Lo dicono Fabri Fibre 13, Pietro su Z, in chiusura di questo appuntamento di Zetagram, che torna incredibilmente domani a partire dalle 13 di nuovo per altre due ore insieme. Voi nel dubbio rimanete qui perché c'è Nicola Giustini che vi porta nelle prossime due ore con le interviste, e poi continuate sempre H24, che ci sono gli speaker fino a mezzanotte, poi anche se non ci sono c'è sempre la buona musica. Scegliete Radio Z, non sbagliate mai, noi ci sentiamo domani, ciao!
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 3.
3: Collettivo Z.
4: Ci siamo allora, sono le 15, comincia una nuova settimana di Collettivo Z insieme a Giustini, anche e soprattutto insieme a voi al 335 30 10 25 fino alle 17. Lo sapete, questo è lo spazio in cui apriamo le porte a tutti quelli che ci vengono a trovare da fuori, in particolare gli artisti. Allora oggi tra le 16 e le 16:30 con noi ci sarà West Cross per parlare di Bar Speranza, il suo bellissimo album che abbiamo imparato a conoscere anche qui su Radio Z attraverso il primo singolo che proprio lo ha anteceduto, si dice così? Boh, forse sì.

forse no, ma non importa, che è Scarabocchi insieme a Fra Quintale. Dentro a quest'album ci sono collaborazioni importanti come quella di Massimo Pericolo, ne parleremo direttamente con lui, quindi seguiteci anche in radiovisione al 266 del Digitale Terrestre o al 735 di Sky. Noi partiamo con colei che è stata ospite venerdì, Ariete, Che bella vita con Angelina.

Che bella vita, Ariete con Angelina Mango su Radio Z alle 15:03 in questo lunedì 5 di ottobre. Tra poco con noi, l'abbiamo detto, ci sarà West Cross, però noi, lo sapete, apriamo sempre con la parentesi sportiva. Allora, tante cose successe in questo weekend, ma soprattutto tante cose che devono succedere, perché oggi è la giornata in cui a Bologna, Sochmela, Bologna, si giocherà Italia-Turchia. Quindi insomma vedremo la quarta partita di Mancini dopo il bel pareggio di venerdì contro la Francia. Silver Lines.

0: I romantici Tommaso Paradiso, 15 e 10 Radio Z, il collettivo. E allora, lo abbiamo detto, questa sarà l'ultima sera in cui vedremo la nuova nazionale di Mancini, o me prima ovviamente della prossima finestra. In Nations League si gioca il ritorno, la prima gara del ritorno di questo girone a 4, e l'Italia giocherà contro la Turchia, che ha già battuto in Turchia per 4-1. Abbiamo visto una bella Italia contro la Francia venerdì, pareggiare 1-1 a Parigi, vero, la Francia senza Mbappé, ma comunque squadra incredibile. Donnarumma ha fatto delle parate pazzesche. Vedremo stasera, nella speranza insomma di poter vincere, anche se sappiamo che vincendo condanneremo molto probabilmente Vincenzo Montella, che dovesse perdere, secondo me non sarà più l'allenatore della Turchia.
1: Io non mi

0: sto con la mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
2: Siamo tutti con la bed in festa e con la bed in giro. Boh, io ancora non ho capito che cosa significa, ma sicuramente il problema è che sono boomer io, non altro. Comunque erano Puccio, Mia in Cristi. Non mi innamorerò alle 15:13 su Radio Z nel collettivo. Ora però forse una delle artiste del momento, Karol G, Matadora.

Innamorato, come i ciechi con gli odori, come i muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: pam pam pam pam. Olli Polvere 15-19 Radio Z, il collettivo, la canzone che un po' è stato il primo vero passo nel mondo del mainstream di Olli, che poi è diventato uno degli artisti più riconosciuti e Radio Z da sempre lo ha sostenuto. Siete ovviamente all'interno del collettivo Z e parliamo di sport. Facciamo i complimenti a Cecilia Zandalasini che con la sua squadra in WBA ha raggiunto un grandissimo risultato, perché è arrivata in semifinale delle WBA, quindi insomma ha pochissime partite dal titolo. Noi ci auguriamo che Zanda possa continuare a fare strada, perché è davvero un talento unico. Quindi grande Zanda, grande grande grande. Cernia.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto. Beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Quando siamo soli sei magnifica, la dedica di Ernia a Milano alle 15 e 23 minuti su Radio Z nel collettivo, ricordandovi che dalle 16 alle 16.30 per presentarci il suo nuovo attesissimo album che si intitola Bar Speranza ci sarà West Cross. Quindi state qui ora, prima stanza destra, è Angelica Bove.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala, in particolare per un assalto ad un portavalori. La 14 Bologna-Taranto è chiusa con code tra Foggia Zona Industriale e Cerignola Est in entrambi i sensi. In alternativa consigliamo di percorrere la statale 16 Adriatica. E ancora sulla 14 Bologna-Taranto 3 km di coda per incidente tra Basso Nord e Lanciano verso Pescara, e per cantieri in direzione di Ancona 4 km di coda tra il bivio della 25 Torano Pescara e Pineto e 3 km tra Grottammare e Pedaso. In Liguria rileviamo 5 km di coda sulla 7 Serravalle Genova tra Busalla, il bivio della 12 Genova Sestri Levante per un intervento di ripristino verso Genova. Sulla 10 Genova Savona ancora in direzione di Genova, 1 km di coda tra Albisola e Barazze per un'auto in panne, code per traffico tra il bivio della 26 dei Trafori e Genova Pra. E restano 3 km di coda sulla direttissima per un veicolo in panne già rimosso tra il bivio della 1 e Badia in direzione di Firenze. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. Tra mezz'ora altre notizie.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

Non capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

L'oro può essere rubato. Un regno può cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Dimmi che c'è Tedua e Da Sup alle 15.37. Da Sup, che proprio la settimana scorsa ha ricordato che era passato un po' di tempo dal suo ultimo album e ha detto che ormai ci siamo, quindi non vediamo l'ora di scoprire nuova musica anche qui su Radio Z all'interno del collettivo. Tra poco con noi ci sarà West Cross tra le 16 e le 16.30, quindi state qui.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
4: Sì.
3: E questo?
4: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
0: Le 15.39 minuti su Radio Z all'interno del collettivo. Se in radiovisione notate qualcosa, è tutto normale. Ho comprato una specie di bodyguard che deve seguirmi, è la mia ombra, non può parlare, lui non parla, però è, sembra Andrea Salvati, ma non è, è il gemello, si chiama John Salvati. No, non puoi parlare, quindi rimani lì. Allora, tra poco continuiamo a chiacchierare anche di sport. Prima però c'è la nuova di Miley Cyrus.

0: La nuova di Miley alle 15.43 su Radio Z all'interno del collettivo Z con i Giustini fino alle 17. E lo sapete, sono iniziate anche le partite di pre-season dell'NBA. È diventata virale una scena bellissima. LeBron James, nuovo giocatore dei Philadelphia 76ers, che fa il babysitter al figlio di un compagno di squadra, Tyrese Maxey.
1: Se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

Il barrio di Mahmood alle 15.49 su Radio Z nel collettivo. Concludiamo la parentesi sportiva con le dichiarazioni dell'allenatore del Frosinone, Alvini. Ha fatto molto ridere. Sapete che il Frosinone prima della pausa ha vinto 2-0 contro il Como in maniera anche abbastanza inspiegabile, con una super performance del portiere del Frosinone. E ha detto: i miei figli dopo il Como non mi hanno parlato perché avevano i giocatori del Como al Fantacalcio. Vedete quanto è importante Fantacalcio, perché vedo sempre tanti contenuti di tante persone, che siano ragazzi, che siano ragazze, che non capiscono perché noi amanti del fantacalcio facciamo il fantacalcio. Perché è la vita, raga. Il fantacalcio è la vita. Marra e Gue e i loro casini su Radio Z.

Casini di Marra e Gue alle 15:52 su Radio Z nel collettivo con i Giustini fino alle 17 anche in radiovisione 266 del digitale terrestre 735 di Sky, oppure come sempre potete seguirci in streaming sull'applicazione gratuita RTL 102.5 Play. Tra poco con noi ci sarà Wes Cross, parleremo di Bar Speranza, il suo nuovo album, tante belle collaborazioni, tante belle cose da raccontare e non vediamo l'ora di conoscerlo per la prima volta proprio qui nei nostri microfoni. Ora Peggy Gue e Aria Star con la loro Wow Man.

0: Allora, dobbiamo parlare piano, perché c'è Wes Cross che sta registrando i contenuti social lì con la nostra Alessia Manzoni, e quindi noi parliamo piano piano, però vi diciamo che sono le 15:59, che siete su Radio Z nel collettivo, e tra poco Wes Cross verrà qui e lì eviteremo di parlare piano piano. Posso parlare più forte? Posso parlare più forte? Hanno finito di registrare, allora tra poco parliamo di bar e di speranza, che insieme diventano poi il titolo dell'album proprio di Wes Cross. State qui su Radio Z nel collettivo. Sono le 4.
1: L'ombra degli ulivi ci dà un po' di aria. Da per terra prendo giusto un po' di sabbia. Per giocare lancio qualche sasso in acqua. E ti chiedo dove ti senti più a casa. Mi ricordo che parlavo con tua mamma, che mi raccontava di come stare dentro l'ha cambiata, di come l'hanno imposto l'ignoranza per togliere la storia a chi potesse raccontarla.

0: L'ultimo coccodrillo alle 16:02, Westcross insieme a Tara su Radio Z nel collettivo, felici di trovarlo per la prima volta e ha già capito come funziona il nostro mestiere. C'è proprio lui. Ciao Westcross, benvenuto.
1: Ciao a tutti, ciao, è un piacere essere qui.
0: Come stai? Come partiamo da qua?
1: La molto bene.
0: Facile.
1: Molto
0: bella giornata,
1: molto
0: oggi
1: bene.
0: Giornata easy.
1: Giornata di sole. Bene. Te invece?
0: Beh, bene, bene, come ti ho detto fuori onda, un po' di casini, però voglio dire, chi non ce li ha, no? Anche tu immagino che nel tuo... Ti sei svegliato a Milano o eri a
1: Mi
0: casa?
1: Sono svegliato a Padova e sono venuto a Milano.
0: Quindi hai preso il treno?
1: Sì.
0: Bello.
1: Sì, sì, sì.
0: Ti piace più treno o aereo?
1: Treno.
0: Ci sta.
1: Treno in assoluto, soprattutto proprio.
0: Vicino al finestrino o...
1: Finestrino.
0: Ma tu dici, un giorno sogno di viaggiare in executive e questo problema non ce l'ha proprio... Senti, allora innanzitutto benvenuto davvero, è un piacere conoscerti. Noi abbiamo imparato ad approcciare alla tua musica perché quest'estate abbiamo passato tanto qua su Radio Z il tuo primo singolo, insomma il singolo che ha anticipato il tuo nuovo album Bar Speranza insieme a Fra Quintale e Scarabocchi. Ti posso dire, uno dei miei pezzi preferiti dell'estate, c'ha un suono incredibile, suona benissimo, quindi partiamo proprio da qui. Raccontati a chi non ti ha mai conosciuto, chi sei, qual è il tuo progetto, da dove arrivi, perché ti chiami così, vai.
1: Bene, allora, innanzitutto grazie mille, mi fa veramente tanto piacere, avevo visto che l'avete passato tanto, quindi veramente grandi. E beh, io sono Westcross, sono un ragazzo che fa musica, e abbiamo appena fatto io insieme al mio producer Lester Nowhere questo disco che si chiama Bar Speranza. È un disco con tanto storytelling, un approccio direi che si potrebbe definire abbastanza minimalista, mm-hmm. Nel senso è stato più un lavoro di togliere che di mettere, ecco. Ed è un disco in cui mi sono raccontato e spero di aver raccontato magari anche un po' la realtà di altre persone, magari di chi ci si rispecchia. Parla di bar, appunto, questo è il tema. Ogni canzone dell'album rappresenta una faccia di questo bar. E niente, questo riassuntivamente potrebbe descrivere il progetto.
0: La domanda principale è, questo bar Speranza esiste, sì, proprio, si chiama Speranza?
1: No, okay. No.
0: Però il ce disco... l'hai.
1: Sì, sì, ovviamente il disco è stato scritto, cioè il concept del disco è nato perché io ho iniziato a scrivere queste canzoni tra vari bar,
0: okay,
1: di quartiere, di periferia. Okay. Poi, mentre stavo chiudendo il disco, ho letto questo libro che si chiama Il bar delle grandi speranze di J.R. Moringer e in pratica leggendolo ho notato che lui aveva fatto la stessa cosa, cioè aveva raccontato la sua vita tenendo come punto centrale del racconto questo bar.
0: Sì.
1: Mi piaceva il concetto di speranza e ho pensato che fosse interessante, comunque non volevo che la gente, che il titolo del disco fosse un posto che esista, perché
0: certo,
1: vorrei appunto che fosse un bar dove chiunque ci si
0: di
1: può
0: tutti
1: rispecchiare, esatto.
0: Un bar di
1: e
0: tutti.
1: Quindi ho pensato che Bar Speranza era un nome figo e l'ho tenuto così.
0: È molto figo, tra poco parliamo anche di come l'hai presentato, perché hai usato un grandissimo attore per presentarlo e l'ho amato alla follia, ma lo abbiamo detto, ne abbiamo parlato e allora su Radio Z c'è proprio Bar Speranza.
1: Ho 11 anni perché dovrei capirti. Uso la maglia di Ronnie per nascondermi i lividi. Per uscire suono a casa aspetto solo che scendi. Tua madre sulle scale chiede quando ti svegli. La prima cotta ci sono stato migliore amico, come un vero tacchino. Ma quell'età pur di vederla mi sarei finto il postino. La prima siga l'ho fumata, neanche ero un ragazzino. Il primo pacchetto l'ho preso in colla con Alexigno. L'estate in paradiso, Adnan che pesca sulla barca, Zè cucina sul terrazzo dopo essere stati

0: cerco chi non è in vacanza. I vecchi chiedono se adesso la ragazza e bevono Campari sfogliando la gazza. Parlano di affari e come farla franca, sperando che qualcosa cambi, ma non cambia. Vuoi capirti oppure è solamente un gioco questo? Devi ascoltarti e per farlo serve silenzio. Penso che adesso potrei anche capirti, ma gli occhiali da sole mi nascondono i lividi. Modalità era oggi, non voglio sentirli. Mi ributto a letto mentre penso ai tuoi consigli. Lei è bella vera, l'unica a cui ho detto un ti amo. L'unica che mi fa stare sveglio fermo a pensare. L'ultima siga l'ho fumata un mese fa al bar. Chissà se per sempre o se domani ci risiamo. L'ultima volta giù mi ha lasciato dentro tanto, ma sono lì commosso ogni volta che ci ripenso. Le onde di tintura non sono così distanti, è tutta prospettiva la distanza se ci pensi. Guarda in giro e pensa che cosa è successo, mentre tutto attorno al mondo cambia in fretta. Al bar ci vado un po' meno spesso, quando vado sembra che non passi il tempo. Da lontano accenno un sorriso a un fratello, mentre imparo a sopravvivere a me stesso.
1: Il Bar Speranza di Westcross alle 16:07 su Radio Z nel collettivo. Westcross è proprio qui con noi nel video di presentazione che è affidato a un attore secondo me strepitoso che è Andrea Pennacchi. Lui dice qua al bar la gente viene per essere chi è e poi dice perché alla fine del conto al bar si va perché uno non vuole rotture di quello. Questo è quello che dice lui, è letterale. È così secondo te? Cioè nel senso è proprio questo il senso stesso di questa figura del bar?
2: Sì, diciamo che il bar rappresenta un po' il posto dedicato agli ultimi, no? Sì, cioè, è un posto dove, soprattutto i bar di periferia, un certo tipo di bar, sono il bar dove la gente va e se tu stai un po' lì vedi che ci sono persone che vanno lì a fare festa, persone che vanno lì a deprimersi, persone che vanno lì a stare da sole, appunto. La cosa che li unisce è che sono loro stesse di base, non vogliono appunto rotture
1: rotture di palle,
2: esatto, diciamo così.
1: Tra l'altro ne stavamo chiacchierando anche fuori onda, così almeno impariamo a scoprirti anche per chi sei al di fuori del tuo percorso artistico. Andrea Pennacchi è veneto come te ovviamente,
2: sì.
1: C'è un film che è andato benissimo in quest'anno 2026 che è proprio tipicamente veneto, che è Le città di pianura, con Andrea Pennacchi protagonista, e mi stavi raccontando una storia interessante che secondo me è bello che magari,
2: certo,
1: possiamo raccontare a tutti quelli che ci seguono.
2: Allora, praticamente dell'incontro con Pennacchi.
1: Sì, sì, sì.
2: Praticamente quando stavamo finendo, insomma, i vari contenuti, il rollout del progetto, abbiamo pensato che ovviamente Andrea Pennacchi fosse perfetto per raccontare la cosa. Ovviamente era molto difficile, io non lo conoscevo. Proprio due giorni dopo che parlando con il mio videomaker Santi, che appunto mi ha detto questa cosa, e c'era uno spettacolo di Pennacchi a Monselice vicino Padova e io sono andato, ho fatto appunto, ho visto lo spettacolo, tra l'altro bellissimo, era questo suo talk. Alla fine ho fatto la fila con i fan e tutto quanto e gli ho raccontato il progetto. È stato assurdo perché lui poi ha voluto farlo e anche questo l'abbiamo fatto veramente nel giro di una settimana. Da quando ci ho parlato a quando è uscito è passata una settimana.
1: Grande professionista, si vede. E poi chiacchieravamo anche di Città di Pianura come film. Ti è piaciuto? Effettivamente ti chiedevo da profano, io tra l'altro sono astemio quindi non ho idea di questo mondo come funzioni, se è vera la leggenda dell'ultima, che bisogna bere l'ultima prima,
2: sì,
1: di andare a casa.
2: Direi proprio che è assolutamente vero.
1: Ti è capitato di recente di avere una serata in cui hai avuto l'ultima da bere? E soprattutto tu sei uno di quelli che dice raga prima di andare bevo l'ultima, oppure uno di quelli che quando ti dicono noi dobbiamo bevo l'ultima tu dici no raga che palle fatemi andare a casa?
2: Ah, dipende dalle situazioni.
1: Ok, ci sta.
2: Non sono ultimamente un bevitore assiduo.
1: Ok.
2: Però se c'è l'occasione comunque quello spirito va mantenuto e
1: certo,
2: quindi
1: lo spirito del bar.
2: Esatto, quindi non mi tiro indietro, diciamo. Però dipende dal momento.
1: Dipende dal momento e tra l'altro mi hai detto che quasi tutto Bar Speranza lo hai scritto in un bar.
2: Certo, beh. Sì, in più bar di periferia di Padova, principalmente due.
1: Mister Rain scrive solo quando piove, tu scrivi solo nei bar.
2: Questo disco, poi insomma.
1: Però beh, sarebbe bello tipo come concept anche per il futuro di trovare dei luoghi, scrivi solo in quei luoghi. E poi
2: rappresentano. Beh, guarda, in questo caso è venuta molto naturalmente come cosa e spero che insomma sia un po' sempre così, no? Naturale, senza forzature.
1: Comunque quindi è bellissimo, ti garantisco che anche da ascoltare suona benissimo. Tu hai detto prima abbiamo tolto un po', siamo stati un po' essenziali. si percepisce sia nella scrittura che negli arrangiamenti, questa cura al dettaglio, quindi
2: grazie mille, veramente
1: fighissimo. E tra l'altro super, e magari tra poco ne parliamo anche meglio, la scelta delle collaborazioni, perché non mi sembrano per nulla casuali,
2: no.
1: Anzi, la mia preferita in assoluto è quella con Dace, che secondo me è fighissima, con Dace Nazari, che è un altro nostro amico, però lo abbiamo detto, noi ti abbiamo imparato a conoscere insieme a Fra Quintale con Scarabocchi, e allora eccola qui.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi.

0: West Cross e Fra Quintale e Scarabocchi alle 16.13 su Radio Z nel collettivo. Tra l'altro ho capito che la T è muta, giusto?
1: La T è muta.
0: Che è la tua tag, quindi è West Cross. Cioè esatto. La T non si deve sentire, mi raccomando, è importante. Allora, stavamo parlando anche del fatto che all'interno del tuo primissimo album che è uscito il 2 ottobre, del tuo nuovo album che è uscito il 2 ottobre, ci sono un sacco di collaborazioni. Questa con Fra Quintale, poi abbiamo detto Dacio Nazari che è un altro grande amico, Massimo Pericolo, Tara che abbiamo sentito in precedenza. Ci racconti anche un po' come sono nate?
1: Certo, partiamo da Fra, che è la prima che è uscita. Con Fra è nata perché io l'ho incontrato a un concerto al Forum, ero andato a vedere il concerto di Mace.
0: Figo.
1: E molto figo. E niente, io ho fermato Fra, l'ho incontrato e l'ho fermato perché io sono fan, non so, nei treni la notte, questi pezzi sì. Qua per me erano incredibili, e l'ho fermato per dirgli grande, cioè complimenti, insomma. E lui lì per lì mi ha riconosciuto, mi ha detto forse ho visto qualcosa in giro, spacchi. Allora ho preso la palla al balzo, gli ho chiesto se volesse sentire in anteprima i provini del mio disco, perché ho detto comunque un parere suo mi farebbe piacere. Lui li ha sentiti e tra questi c'era un provino aperto di Scarabocchi che gli è particolarmente piaciuto e quindi abbiamo chiuso il pezzo e quindi con Fra è andata così, è stato un mito incredibile, insomma.
0: Praticamente la tua storia è incontri una persona e dice che c'è, io che ho la faccia così, mi butto, gli sì, chiedo sì. Di venire a entrare parte del mio progetto, così.
1: Cioè diciamo, allora a Fra io in realtà gli avevo chiesto solamente un parere.
0: Ok.
1: Perché non mi sarei permesso lì per lì di dirgli... Poi lui è stato un grande che si è gasato e quindi allora lì abbiamo concluso la cosa. Però di base sì, tutte le collaborazioni nel progetto sono nate sempre con lo stesso modus operandi, ovvero mi gasa una persona, mi piace quello che fa, mi butto, cioè gli
0: dico, chiedo.
1: Questa è la mia cosa, se ti piace, se ti va di farlo.
0: E con Massimo Pericolo?
1: Con Massimo Pericolo è nata perché 2 anni fa gli ho fatto l'apertura a un concerto.
0: Wow.
1: E lui è stato un grande perché, insomma, lì dopo l'apertura, una cosa molto rara, è salito sul palco, mi ha fatto i complimenti sul palco, quindi io già lì ero...
0: Gasatissimo.
1: Gasatissimo.
0: Tu sul palco, allora vuoi fare un pezzo con me?
1: No.

0: No, semplicemente dopo siamo rimasti un po' in contatto e appunto dopo un paio d'anni avevamo questo pezzo che secondo me era molto figo. Poi lui, insomma, racconta questa realtà in una maniera incredibile e quindi ho pensato di proporglielo, gli ho scritto un messaggio, gli ho detto questo pezzo, insomma, mi farebbe piacere, gli ho spiegato il progetto e anche lui si è preso bene, ha voluto farlo e ci siamo beccati in studio, insomma. Comunque, veramente, ecco, tutte le collaborazioni del disco, dalla prima all'ultima, sono stati. Esatto,
1: Studiate e pensate, ci sta.
0: e sono stati veramente tutti quanti dei miti.
1: Allora, ne abbiamo parlato proprio di Massimo Pericolo insieme a Westcross. Questa su Radio Z è Il Solito.

0: sai fare finta.
1: Tutte le volte che ho dato una sberla, dopo mi sono sentito una merda. Tutte le volte che ho aperto le mappe ho buttato la prima per terra. Amici crescono, vivono e muoiono sopra il punto di partenza. Io non mi sento diverso da

0: sai fare finta.
1: Il solito Westcross con Massimo Pericolo alle 16:18 su Radio Z nel collettivo. Westcross che è qui con noi ancora per qualche minuto. Tu dici, e si capisce molto bene quello che dici, che la musica in un certo senso, cioè tu sei molto debitore nei confronti della musica, che ti ha dato tanto e che cosa rappresenta per te?
2: Beh, tutto, uno stato emotivo, non saprei come spiegarlo. Io, cioè, da quando sono piccolo la musica per me è il centro, cioè, in generale. Ma non solo farla, anche ascoltarla, vedere altre persone che la fanno.
1: E i tuoi ascolti, se tu dovessi definirti come artista anche attraverso gli ascolti che fai quotidianamente?
2: Ma sono molto vari. Ti dico... ovviamente partendo dai liricisti, no, che mi piacciono magari a me, oltreoceano, vabbè, Kendrick, J. Cole, sì. Mac Miller, tutta questa scuola qua mi piace tantissimo. Però poi ti dico la verità, vario, cioè mi capita proprio l'altro giorno mi stavo ascoltando un po' di colonne sonore di Hans Zimmer.
1: Clamo. Qual è la preferita? Ce n'hai una che tipo, perché per me è tipo Pirati dei Caraibi rimarrà.
2: Sì, quella è incredibile. Imbattibile. Però non lo so, guarda, credo che Stay, che è quella che hanno poi usato in Interstellar, è veramente incredibile, cioè ha pochissime note nell'intro eppure ti emoziona veramente tanto, quindi, però in generale ascolto un po'
1: di tutto.
2: Sì, poi cerco anche sempre di ascoltare tante cose nuove, mi faccio anche spesso consigliare magari, quindi sì, diciamo che poi ovviamente magari, ecco, quando voglio stare nella mia comfort zone vado a sentirmi un po' i dischi che mi hanno un po' forgiato da piccolo, che ne so, da Carter 4 di Lil Wayne, queste cose qua sono
1: Le
2: ascolti.
1: Tue cose.
2: Esatto.
1: E se dovessi dirmi la stessa cosa, quindi le tue cose a livello di cinema, visto che mi hai detto che guardi anche tanti film, perché tu stesso curi dal punto di vista artistico tutta la parte dei video, quali sono i tuoi film?
2: Guarda, allora, il mio film preferito in assoluto è The Green Book.
1: Wow, bellissimo.
2: Sì. E tra l'altro, piccola curiosità,
1: vai.
2: È citato anche nell'intro del disco, frase in cui dico: per cambiare un cuore serve coraggio, non basta talento. È una citazione che dico.

0: mettono all'interno di The Green Book, che per me è veramente un gran film. Poi in generale anche lì stesso discorso, guardo un po' di tutto, non sono un cinefilo, non sono un cultore, capito? Quindi non me ne vogliano. Però insomma sì, mi piacciono tanti film, non saprei.
1: C'è un film magari tipo Guilty Pleasure, sai, di quelli che dici in radio magari non direi mai, che ne so, io tipo sono mega fan di Due Singole a Nozze, a me piace un po' il cinema, io l'ho studiato, ma ogni volta che posso guardare guardo Due Singole a Nozze.
0: Certo.
1: Pure hai tipo Vacanze di Natale da qualche parte o cose di questo tipo?
0: Allora, guarda, sto pensando.
1: O i film di Terminator, sai, quelle cose
0: sì,
1: lì.
0: Sì, sì. Ma guarda, probabilmente Pirati dei Caraibi era il mio film.
1: Ci sta. Sì. Anche perché
0: quella
1: tu sei
0: saga
1: del, del 98, quindi
0: esatto,
1: l'hai beccata proprio che
0: sì,
1: eri.
0: Sì. Da
1: che
0: piccolo era. Quindi, capito, te la guardi, sei nel tuo comfort, appunto.
1: Tu sei più Jack Sparrow o invece hai un altro personaggio che ti rappresenta?
0: No, Jack.
1: Sei Jack?
0: Sì, mi piace.
1: Non sei Jack? Ne ha bevute tante di ultime.
0: Lui ne ha bevute tante.
1: Sì, a Jack.
0: Lui era titolare al Bar Speranza, sicuro al 100%.
1: Aveva il Bar Speranza sull'Olandese Volante,
0: esatto,
1: sicuro. Allora, è stato veramente un piacere averti qua con noi, averti conosciuto. Se vuoi, hai 10 secondi per dare un consiglio, un motivo per ascoltare Bar Speranza. Vai.
0: Allora, 10 secondi, vi dico, vi consiglio come ascoltarlo.
1: Bravo.
0: Dall'inizio alla fine e senza skippare neanche le outro dei pezzi, perché tutti i dettagli del disco sono stati curati al minimo dettaglio.
1: Sei stato bravissimo, grazie mille veramente. Allora ti salutiamo con l'ultimo coccodrillo, Westcross e Tara su Radio Z.
0: Ciao
1: nel collettivo, grazie.
0: L'ombra degli ulivi ci dà un po' di aria, da per terra prendo giusto un po' di sabbia, per giocare lancio qualche sasso in acqua e ti chiedo dove ti senti più a casa. Mi ricordo che parlavo con tua mamma, che mi raccontava di come stare dentro l'ha cambiata, di come l'hanno imposto l'ignoranza per togliere la storia a chi potesse raccontare.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Situazione di rilievo sulla 14 Adriatica, in particolare per un assalto ad un portavalori. La 14 Bologna-Taranto è chiusa tra Foggia, zona industriale, e Cerignola Est in entrambi i sensi. In alternativa consigliamo di percorrere la statale 16 Adriatica. Ancora sulla 14 Bologna-Taranto in direzione di Pescara, 1 chilometro di coda per lavori tra Vasto Nord e Lanciano e 1 chilometro tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. Inoltre per cantieri verso Ancona, 3 chilometri di coda tra Pescara Nord e Pineto e 1 chilometro tra Grottamare e Pedaso. In Liguria coda sulla 7 Serravalle Genova tra Genova Bolzaneto e il bivio della 12 Genova Sesti Levante per un intervento di ripristino verso Genova. Sulla 8 Milano Varese sono chiuse le uscite a Legnano per una corsa ciclistica sulla viabilità esterna. In alternativa è possibile uscire a Busto Arsizio oppure a Castellanza, dove si sono formate code. Sulla 1 Milano Napoli tra Firenze Nord e la direttissima si impiegano 40 minuti verso Bologna. È tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi.

0: Eh no, non doveva andare così, però tu vacci piano. Emma Ercomi alle 16.37 su Radio Z nel collettivo in questo lunedì 5 di ottobre fino alle 17. Stiamo insieme, quindi rimanete qui, amici.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
4: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
5: Sì.
4: E questo?
5: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
0: Le 16.39 in questo pomeriggio di lunedì 5 di ottobre, il collettivo Z su Radio Z. Ringraziamo Westcross per essere stato con noi. Ritrovate tutte le interviste che facciamo qui nel collettivo sulla nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play nella sezione ospiti. Chissà che un giorno noi si possa conoscere anche lei da vicino, perché è una star fortissima. Viene dalla Slovacchia, ma la sua musica parla fortemente americano, anche il titolo delle sue canzoni. Ain't in LA, Adela.

È in lei, Adele, alle 16.42, Radio Z, il collettivo Z. Oh, ragazzi, lo abbiamo già detto la settimana scorsa, ma lo ribadiamo, Avengers Endgame continua a fare successi su successi e per l'ennesima volta, per la seconda volta, ha battuto come incassi Avatar. Oh, ragazzi, evidentemente siamo tutti legati a questo film, film clamoroso, le scene nuove, un po' così, però il film è sempre clamoroso, dai.

Meraviglia, sta frase, ho perso la strada ma ho trovato te, negli attacchi di panico, la canta Blanco sulla produzione di Charlie Charles alle 16.48 su Radio Z nel collettivo, direttamente dall'ultimo album di Charlie Charles, La Bella Confusione, nel 2025. Ricordo ancora quando venne a presentarlo qui, ci siamo divertiti un casino. Se volete ritrovare tutte le interviste, non solo quella a Charlie Charles, fate qui nel collettivo RTL 102.5 Play nella sezione ospiti, cercate il vostro artista di riferimento e scegliete quella con l'immagine, con il logo di Radio Z, che non sbagliate mai. Noi speriamo che anche lui possa presto venirci a trovare, perché aspettiamo con ansia la sua nuova musica che ci ha promesso a Radio Z Futurits Live. È Napoleone.

vorrei che fosse sempre così. Cucù Maria, alle 16.52 su Radio Z nel collettivo. Ero qui nel fuori onda che stavo scrollando il mio feed di TikTok quando all'improvviso ho visto una diretta TikTok di Alfa e non ho capito se stava per spoilerare una canzone nuova oppure semplicemente aveva qualcosa da dire sul tour che sta arrivando, perché veramente l'ho beccato proprio al volo volissimo. Quindi se l'avete visto e volete raccontarcelo, 335 30 10 25. Ora però Clan.

0: È l'incontro di Kumite di Salmo che chiude il nostro appuntamento di Collettivo Z in questo lunedì 5 di ottobre. Noi ci ritroviamo puntuali, ovviamente, come al solito, domani a partire dalle 15 alle 17 fino a venerdì. A meno di grandi sorprese, non avremo ospiti poi venerdì. Una grandissima, grandissima ospite che non vedo l'ora di rincontrare, perché l'abbiamo già beccata diverse volte ed è sempre uno spasso ed è sempre molto affascinante fare due chiacchiere con lei, quindi non vediamo l'ora. Ringraziamo Westcross che è stato nostro ospite quest'oggi. Ora però la Generazione Z di Francesco Taranto e Alessandra Vatta. Noi ci ritroviamo, come dice il nostro spirito guida, domani. Che
1: sei team Radio Z se non aspetti occasioni ma le crei, se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Pochi secondi alle 17.
3: Generazione Z.
2: Nuova settimana anche per noi di Generazione Z, inizia proprio adesso, anche un po' in anticipo, poco prima delle 17, per stare insieme fino alle ore 19 con lei dall'aeroporto di Roma Fiumicino, Alessandra Vatta. Ciao Ale. Beh, ottimo, questo è ottimo. Il fatto che tu stai parlando, vero? Però non ti sentiamo, questo è già molto buono, devo dire, è molto buono. Però so che sei lì, ti vediamo, gli amici della divisione ti possono vedere, però è tutto fantastico. Adesso cercheremo di capire come mai. Qua ti assicuro che ti avevo anche aperto il tuo canale, diciamo, dedicato. Comunque ricordiamo questa cosa, tu fai così, se sto dicendo una cosa giusta, ricordiamo che tu sei al Terminal 1 dell'aeroporto di Roma Fiumicino. Se siete lì da qualche parte o appena atterrati o invece state per partire, quindi state per prendere un volo, passate di lì, così facciamo anche due chiacchiere insieme dopo, perché insomma il bello è anche proprio chiacchierare con voi e sapere insomma le storie dei vari passeggeri. Subito le Cat's Eye Animal.

0: Animal Katsai, 17:03 minuti la prima canzone di oggi, anche la prima canzone settimanale per noi di Generazione Z. Tra pochissimo recupereremo anche la nostra Alessandra Vatta dall'aeroporto di Roma Fiumicino. Come dicevamo, insomma, ovviamente tanta musica, tante notizie musicali e anche le chiacchiere con i nostri passeggeri proprio lì a Fiumicino. Insomma, dopo sentiremo qualche storia. C'è Jimmy Nero con la sua Splinter Cell.
1: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

0: 17-8 minuti, Coez, qualcosa di grande. Attenzione, la cosa grande quest'oggi è aver recuperato la nostra Alessandra Vatta da Porti Romani vicino. Ale!
1: Finalmente! Eccola. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Qui lo sappiamo che c'è sempre quel minuto un po' di settaggio, no? Quei 2-3 minuti di settaggio. Però insomma tutto bene, quel che finisce bene. Ben ritrovato Francesco Taranto, ben ritrovati tutti voi in questo lunedì 5 di ottobre. Iniziamo insieme un'altra settimana.
0: Oh, bello, esatto, come dicevamo anche prima, insomma, con i nostri passeggeri lì da te, magari insomma qualcuno dopo, con qualcuno chiacchiereremo, poi ci racconti anche com'è oggi, perché tu ci, insomma, giustamente sei anche un po' il termometro, no, dell'aeroporto, ci racconti sempre se c'è tanta gente, se ce n'è un po' di meno, insomma dopo ci dici.
1: Vi aggiorno, intanto ce l'ascoltiamo insieme, Bugie di Shiva.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

0: La Shiva con bugie su Radio Z, Francesco Taranto e Alessandra Vatta, le bugie che spesso, soprattutto in amore, si dicono in maniera più o meno consapevole, non sempre lo si capisce lì per lì anche, no?
1: È vero, è vero, è vero. Poi ci sono le famose bugie bianche, che sono quelle che ci piacciono di più, perché alla fine...
0: Possono dire?
1: Ma sì, perché uno non è che dice, uno omette dei dettagli che possono anche non essere fondamentali. C'è Bea!

Storie brevi di Tranai e Annalisa, canzone ormai dell'estate 2024, due estati fa, però insomma veramente una delle hit assolute di quell'estate. 17-18 minuti, questa è Radio Z, Generazione Z, sempre con Francesco Taranto qui da Milano, con la nostra Alessandra Vatto dall'aeroporto di Roma Fiumicino, che stiamo cercando di recuperare oggi. Un pochino di problemi tecnici insomma all'aeroporto, ma ci sta, e anche lunedì, lunedì evidentemente anche per le nostre connessioni e tutto quanto, insomma, quindi ci vuole un pochino, sai, quando uno si sveglia la mattina, il lunedì, ci mette sempre un pochino a carburare, diciamo così, quindi può essere questo il motivo. Intanto la nuova di Giuliani insieme a Achille Lauro, abbiamo detto spesso insomma in questi mesi, da quando la stiamo sentendo, che c'è un Lauro, versione inedita, che canta anche in napoletano, cioè per noi.

17:22 minuti, Geller insieme ad Achille Lauro per noi, e quindi canzone che insomma vogliamo, speriamo di vedere anche l'anno prossimo, quando sia ovviamente Lauro avrà una data a Napoli al Maradona, e poi tantissime invece ne ha già sold out, no? Geller magari, no? In una delle due date o in tutte insomma riusciranno a duettare anche insieme. Intanto La Graziosa, che vedo con Elvis Crespo.

0: Via Radio.
1: Buonasera da Autostrade per Italia, da Daglia La Sala. Iniziamo dalla 14 Bologna-Taranto, chiusa tra Foggia, zona industriale, e Cerignola Est, in entrambi i sensi, per un assalto ad un portavalori. In alternativa consigliamo di percorrere la statale 16 Adriatica. Ancora sulla 14 Bologna-Taranto per Cantieri verso Ancona, 4 km di coda tra il bivio della 25 Torano Pescara e Pineto e 2 km tra Grottammare e Pedaso. Inoltre code a tratti tra Castel San Pietro e Raccordo di Casalecchio verso la 1 Milano-Napoli. E sulla 1 verso Bologna, 3 km per lavori tra Incise, Firenze e Impruneta. Per traffico tra Firenze e Scandicce la 1 direttissima si impiegano 45 minuti e a seguire 1 km per incidente tra la direttissima e Sasso Marconi. 4 km per incidente sulla 8 Milano Varese tra Busto Arsizio e Riggio Ovest in direzione di Milano. Sulla 7 Serravalle Genova coda tra Genova Bolzaneto e il bivio tra 12 Genova Sesti Levante per un intervento di ripristino verso Genova e 1 km per lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. L'autostrada è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.

fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino.

in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shakerà,

già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

0: Cara Italia di Galli, 17:36 minuti, abbiamo recuperato, anche ristabilito il nostro collegamento con l'aeroporto di Roma Fiumicino. Di nuovo ritrovata Alessandra Vatta. Ce la faremo,
1: Se tutto va bene riesco a star con voi fino alle 19, eh? Speriamo dai. Bene, incrociamo le dita, ce lo auguriamo.
0: Noi vogliamo assolutamente che ci dopo, appunto, ci devi sempre raccontare anche com'è l'atmosfera lì in questo lunedì 5 di ottobre all'aeroporto, ma che a me sembra di vedere dietro di te e anche i miei amici della televisione un bel po' di persone, però tra poco

0: lo dice sempre,
1: un po' di
0: già, state lì.
1: Sì.
2: Bollettino digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
6: Sì.
5: E questo?
6: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
7: Tornati su Radio Z alle 17.39 minuti, per essere precisi e perfetti. Francesco Taranto da Milano, io Alessandra Vatta con voi dall'aeroporto di Fiumicino, se tutto va bene, perché per ora abbiamo avuto un po' così, ho un po' saltellato, però ora sono stabile.
0: Oh, e questo è importante, ma sì, ma d'altra parte è lunedì, quindi lunedì giustamente anche magari per le connessioni, per le linee, quindi ce la si prende un po' con calma per carburare questa settimana. Maluma con Shakira.

0: Collaborazione tra Maluma e Shakira Aguari, 7:42 minuti. Ricordiamo che il nostro Maluma poi è anche, diciamo, in rotazione anche con featuring con Beyoncé, quindi non si...
1: Cuerpo.
0: Esatto.
1: Quella si chiama Cuerpo, questa si chiama Agua. È bellissimo poi vederli ballare insieme.
0: Eh beh, sì.

0: Già, è Capo Plaza, lo abbiamo conosciuto così, con questa giovane fuori classe, ritrovata alle 17.49 su Radio Z in Generazione Z. Questo è il nome del programma a cui, insomma, di cui siamo un po' portavoce, Francesco Taranto ed io, Alessandra Vatta.
1: Esattamente, vi portiamo fino alle ore 19, ovviamente con tanta musica, con tante notizie, curiosità musicali e poi anche con notizie che arrivano lì da Fiumicino, dall'aeroporto Terminal 1 dove sei tu. Diciamo comunque c'è un bel po' di gente, vero? Mi sembra almeno di vedere dietro di te, insomma, dalle persone che passano.
0: C'è un bel via vai, sì, per essere lunedì c'è un bel via vai, anche se forse magari in tanti sono arrivati e frequentano qui l'area delle partenze, perché poi è tutto collegato.
1: Ci sta.
2: E ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Serenamente Giulia insieme a Bresh. Tante volte insomma, abbiamo commentato questa canzone nelle ultime settimane, davvero molto bella, molto bello il testo, poi oltre proprio anche alla musica ovviamente, e mi è venuto in mente il cavallo che dicevi tu l'altra volta Ale, comunque
1: Beh, hai visto sì. L'immagine la spieghiamo per chi non ci avesse seguito: a me questa canzone fa pensare all'immagine di un cavallo che corre sulla spiaggia con l'acqua dietro, con qualcuno sopra o anche senza, quindi insomma questa è l'immagine. BTS.

0: Coupé con Veleno che chiude la prima ora insieme su Radio Z in Generazione Z con Francesco Taranto e Alessandra Vatta. Ne sta per iniziare un'altra, quindi voi scriveteci cosa state facendo in questa ormai serata di lunedì 5 ottobre al 335 30 10 25.
1: È vero, vi aspettiamo, così magari insomma alleviamo anche un pochettino questa giornata di lunedì che magari per molti è stata un po' complicata. Comunque sono di solito, no, il rientro anche al lavoro dopo il weekend eccetera eccetera, o a scuola per esempio, per chi va a scuola insomma può essere un pochino complicata. Comunque lo affrontiamo insieme, diciamo così, fino alle ore 19. Torniamo tra pochissimo. Pochi secondi alle 18.

Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere, no rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più divino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Sto cazzo il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miledi, sì le stesse in cui vivo. Non mi capisci ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

notte che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: 18 minuti, anche la nuova di 22 Simba ne vale la pena. 22 Simba che è stato anche nostro ospite un po' di settimane fa ormai, la nostra Nick Giustini qua nel collettivo.
1: Molto più introspettivo in questo brano 22 Simba, sembra più romantico, più introspettivo appunto, dito nella piaga.

0: Tate McRae, prima ancora dito nella piaga su Radio Z, potremmo dire che dito nella piaga è la nostra Tate McRae? No, forse no, forse no, non può essere paragonata a nessuno. Effettivamente lei ha un genere tutto suo, ha veramente rivoluzionato la nostra musica, quindi scusa Margherita, tu non fai paragonata a nessuno, no, sei una grande così.
1: È unica, effettivamente è vero però questa cosa, soprattutto poi anche in queste ultime canzoni, no, questa... anche Businessman, ovviamente quella di Sanremo, cioè comunque ha ormai sempre più uno stile suo, vero? Sempre molto ironico, poi anche nei video ovviamente si nota, però veramente particolare. Beh, brava, bravissima, sicuramente un grande talento.
0: È bravissima.
1: Abbiamo. Sì, vero.
0: Cioè, te due.
2: A volte cambio come i colori di un semaforo, mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato, abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

0: Blu di Tedua, 18 e 11 minuti, e poi il dilemma su cosa dica nel finale. No, sappiamo che è RTM, ufficialmente è RTM, però noi abbiamo sentito di tutto e di più. E è bello comunque, ma se non sbaglio anche, mi sembra fosse Capo Plaza, comunque qualcun altro, che a volte negli inizi di canzone o nei finali metteva, no, delle frasi che non riesce a capire, poi magari poi è il nome del produttore, per esempio, insomma, potrebbe anche essere qualcosa del genere, no?
1: Comunque a questo punto fateci sapere le vostre canzoni, quella volta in cui non avete proprio capito cosa dicevano. 335 30 10 25.

0: Ah, ricordo dell'estate di qualche anno fa questa, ma stasera con Marco Mengoni alle 18 e 18 minuti, ragazzi, io lo dico sempre perché conosco un sacco di gente fissata. Sì. Se volete esprimere un desiderio potete farlo, pensateci bene, 18 e 18, quindi pensateci. Siete ovviamente su Radio Z, come sempre a quest'ora Francesco Taranto che è in diretta dagli studi di Milano, io invece Alessandra Vatta in diretta dalla nostra postazione all'aeroporto di Roma Fiumicino, al centro proprio all'uscita del duty free, alle partenze al Terminal 1.
1: Oh, hai fatto bene a specificarlo perché non si può non vederti, non vedere la nostra postazione. Quindi se siete lì,
0: esatto, la postazione.
1: Esatto, non potete sbagliare, quindi andate a trovare Alessandro, insomma, così facciamo anche magari due chiacchiere insieme a voi. Intanto Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Goya! Sì.

0: Proprio così, la nuova di Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, Goya, 18 e 22 minuti. Tra poco appunto verremo anche da te, cara Alessandra Vatta, aeroporto di Roma Fiumicino, che ci racconti anche qualche novità che riguarda proprio l'aeroporto.
1: Esatto, una bella novità che ha a che fare con dello sport. Sapete che l'aeroporto di Roma Fiumicino è promotore appunto dello sport, ci tiene, è molto importante. Fra poco una bella notizia che riguarda lo sport, non solo strettamente legato all'aeroporto di Roma Fiumicino.
2: C'è qualcosa che mi brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi. I gatti non sbagliano mai.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 18 e 28 minuti qui su Radio Z. La Spagna andrà ad elezioni anticipate, lo ha annunciato in mattinata il premier Pedro Sanchez. La decisione arriva dopo la bocciatura venerdì in Parlamento dei decreti sull'emergenza abitativa. Si voterà il prossimo 29 di novembre. Tentato assalto ad un portavalori lungo l'autostrada A14 al casello di Foggia, nella zona industriale. Alcuni mezzi sono stati dati alle fiamme, la strada è stata disseminata di chiodi per bloccare il traffico e per coprire la fuga dei rapinatori. Sono stati sparati anche alcuni colpi d'arma da fuoco. L'ambasciatore britannico Simon Walters ha trasmesso alle autorità israeliane un messaggio secondo cui se Israele non revocherà la decisione del ministro degli esteri di chiudere il consolato britannico a Gerusalemme Est, dove operano 27 diplomatici britannici, la risposta sarà l'espulsione di 27 diplomatici invece israeliani da Londra. Chiudiamo poi col calcio. Questa sera a Bologna 20:45 si gioca Italia-Turchia per la fase girone di Nations League. Ricordiamo lo speciale Noi Direi Gol su RTL 102.5. È tutto, ora meteo traffico.
2: Meteo Z.
3: Una buona serata da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un martedì con fenomeni a carattere sparso sulle regioni centrali ed in Sardegna. Nella seconda parte del giorno qualche debole precipitazione interesserà anche i settori alpini. Altrove alternanza tra sole e nuvole, il tutto in un contesto climatico ancora mite da nord a sud. Con questo è tutto, dettagli in merito sull'app di Trebimeteo.
2: Via Radio.
4: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione è ancora intensa sulla rete. Partiamo dalla A14 Bologna-Taranto perché, come anticipato nel corso del notiziario, oggi si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Foggia, zona industriale, Cerignola Est in entrambe le direzioni a causa di un assalto ad un portavalori. Andando invece sulla 1 Milano-Napoli, siamo tra bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Milano. Abbiamo 6 km di coda per un incidente ora risolto, quindi tutte le corsie sono adesso disponibili al transito. Mentre invece, restando sempre in A1, tra Incisa Reggello e Firenze Impruneta verso Milano abbiamo 3 km di coda per lavori di ammodernamento. Spostandoci poi sulla 8 Milano-Varese tra Milano Nord e Castellanza in direzione di Varese, ci sono code a tratti per traffico intenso. Chiudiamo con la 7 Milano-Genova, tra Busalla e Bivio con la 12 Genova-Rosignano verso Genova, 2 km di coda per ripristino incidente. Tutto, buon viaggio.

0: Manifesto di Calcutta, 18 e 37 minuti, sempre Radio Z, sempre Generazione Z. Ritorniamo allora all'aeroporto di Roma Fiumicino. Cara Alessandra Vatta, ci dicevi che ci devi parlare di qualcosa anche a tema sportivo.
1: Esatto, a tema sportivo ancora siamo un po' in aria d'estate, dai, anche se da poco è iniziato l'autunno, le temperature ancora concedono dei bei bagni al mare. Lo scorso weekend in tantissimi hanno fatto bagni al mare anche qui sul litorale laziale, sì, romano, perché noi lo si considera un po' il nostro mare, vabbè, però sta, diciamo laziale, sì. Sul Mar Tirreno, non troppo lontani da dove siamo noi, quindi dalle spiagge di Fiumicino, a Fregene si è tenuto una bella iniziativa a favore di tutti quei bambini e ragazze con disabilità che hanno potuto surfare grazie al progetto Un Mare... Oddio, scusate, mi sono dimenticata il nome del progetto. Adesso ve lo ripesco subito, perdonatemi. Un mare di sport e inclusione. Ecco, okay. Perdonatemi. Un mare di sport e inclusione. Nasce dall'iniziativa della Federazione Italiana di Surfing con il supporto ovviamente dell'aeroporto di Roma Fiumicino. Sono previsti già altri incontri il 17 ottobre e il 24 ottobre. Quindi questo vuol dire appunto che ci saranno altre possibilità per i ragazzi che magari non sono riusciti a partecipare lo scorso weekend.
0: Beh dai, bello, bellissimo, ne parliamo insomma spesso, no, dell'attenzione anche, no, che l'aeroporto ha verso lo sport, intanto anche proprio dentro l'aeroporto, perché ce ne parlavi anche tu insomma, ovviamente tra lo yoga e il mini golf eccetera, però in questo caso invece è un'iniziativa diciamo fuori dall'aeroporto, però molto bella insomma, molto utile, no, per tutti insomma i bambini, i ragazzi in generale con disabilità, e quindi insomma bello che anche l'aeroporto abbia comunque in qualche modo partecipato, no, a questa iniziativa, bello.
1: Sì, bello anche perché appunto è anche un modo per godersi gli ultimi giorni di sole, sì, gli ultimi giorni di mare, l'ultimo periodo, no, perché poi insomma secondo me in novembre già inizia a fare un po' più freddo. È vero che per gli appassionati di surf non fa mai abbastanza freddo per poter non surfare, però ecco, mi sembra un'ottima iniziativa. Ricordiamo le date, il 17 e il 24 ottobre.
0: Ok, quindi ancora insomma fra una decina di giorni circa, anche un pochino di più. Torniamo tra poco ovviamente qua in Generazione Z per questi ultimi 20 minuti in nostra compagnia. Torniamo tra pochissimo.
2: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
3: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
2: Sì.
3: E questo?
2: Aha. Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
1: Diciotto e 41 minuti, siete qui su Radio Z ancora con noi, Francesco Taranto e Alessandra Vatta con voi fino alle 19, insomma si parla di sport ma si parla soprattutto di musica, lo ricordiamo, la musica è la nostra protagonista, ogni venerdì escono un sacco di novità, quindi questi sono ancora i primi giorni per poter ascoltare tante novità che entreranno poi però a far il pieno della nostra rotazione.
0: Eh sì, per esempio stiamo per sentire la nuova dei The Bosa, no? Che abbiamo intanto conosciuto quest'estate con Magnetic, insomma è stata forse veramente una delle canzoni specie di quel genere lì, diciamo dance, comunque più passate, più ascoltate. Questa invece appunto la nuova, si chiama Lose Myself.

0: Lose Myself, The Bosa, 18:44 minuti all'interno di Generazione Z qui su Radio Z. Belli, sempre, sempre belli, perché è dance però sempre cantabile, no? Quella di The Bosa, ci piace.
1: Ma sì, poi veramente ci possono accompagnare in qualsiasi stagione, li abbiamo conosciuti in estate, ma perché un aperitivo un pochino più fresco in autunno non te lo fai con i The Bosa sotto?
0: Certo, ma come
1: te lo fai. Ci sono Fade, spera.

0: The Colors, Italo Disco, 18:50 minuti su Radio Z con Francesco Taranto, Alessandra Vatta. Uno dei tanti successi infiniti dei The Colors, no? Quando hanno iniziato veramente a sfornare una hit dopo l'altra e ce l'hanno regalate così.
1: È vero, perché ogni estate davvero ce n'è almeno una, perché poi quest'estate addirittura due, perché c'era anche ovviamente Partenope con Merck & Crème della Brancale, però insomma davvero ogni estate almeno una super hit l'hanno regalata, quindi insomma grandi Colors chiaramente. In tema di super hit, Karol G e Bruno Mars, Still.

0: oggetti smarriti.
1: Proprio così, oggetti smarriti, Lorenzo Salvetti ed Ero Caddeo, praticamente due diciamo creature di Achille Lauro X Factor, diciamo così, nel senso comunque tutte e due delle sue squadre si sono ritrovati in questo duetto. Cara Alessandra Matta dall'aeroporto di Roma Fiumicino, ritorniamo domani puntuali alle 17.
2: Puntuali tra le 17 e le 19, quindi vi auguriamo un buon proseguimento qui su Radio Z con il nostro Edoardo Donna Maria. Noi torniamo appunto domani. Ciao e grazie Francesco Taranto.
1: Ciao Alessandro.
3: Sei team Radio Z se per te la nostra maglia è simbolo di appartenenza. Se un cambio di ritmo ti dà la carica per cambiare tutto. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
4: Pochi secondi alle 19.
5: Aperi Z.
6: Signore e signori, buonasera a tutti, buon lunedì, è il 5 di ottobre 2026, anche l'anno per i più distratti, 18:59, quasi le 19 in punto, leggero anticipo e come quando siamo in ritardo, noi ce la prendiamo ovviamente con chi ci ha preceduto, anche quando siamo in anticipo ce la prendiamo con chi ci ha preceduto, ma cos'è questi secondi di anticipo, ora di andare a casa prima, che avete da fare? No? Beh, in realtà lo so cosa hanno da fare, vanno a lavorare in realtà, quindi sono anche giustificati in qualche modo di chi sto parlando, ovviamente del professor Francesco Taranto e Alessandra Vatta dall'aeroporto di Roma Fiumicino che vi hanno tenuto compagnia fino ad adesso. Adesso tocca a me però, Edoardo Donna Maria, dalle 19 alle 21 qui su Radio Z vuol dire una sola cosa, Aperi Z, quindi state con noi, partiamo subito con la musica, direi di iniziare con Ultimo e la sua Tutto.

Non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

E questa è la canzone che dà il titolo al film al cinema che potevate vedere riguardo il super concerto di Tor Vergata di Ultimo, e si chiama Tutto, alle 19.04 qui su Radio Z. Andiamo avanti con la musica. Malcolm Todd, Earrings.

Dovremmo tutti prendere un po' spunto da questa canzone di Ernia, secondo me una delle più belle di Ernia, che si chiama Super Classico, ossia essere più elastici. Ecco, questo è un consiglio che mi sento di dare oggi alle 19.09, così bam, partiamo subito con i consigli di vita. Un po' di elasticità mentale, quello che serve a tutti quanti. 19.09 qui su Radio Zetena, per il Zeta con me Edoardo Donna Maria. Direi di passare ad una novità musicale nella nostra rotazione quotidiana, perché arriva Anna Castiglia.

Anna Castiglia con la sua Niente di me qui su Radio Z. Sono le 19 e 13 minuti, questa è la Perizzeta. Anche i vostri messaggi al 335 30 10 25, continuate a scriverci cosa fate, come avete passato questo weekend. Poi qualcosina lo leggiamo, mentre mi ricordo da settimana scorsa qualcuno che ci ascoltava mentre andava a Los Angeles e oggi ci ascolta mentre è a Los Angeles. Questa è l'importanza di scaricare anche la nostra app RTL 102.5 Play qui su Radio Z. Arriva Micico.

Bellissima questa di Eddie Brock, si chiama Non è mica te, qui su Radio Z, 19:18 minuti, la ricordiamo tutti quanti quel periodo dell'anno scorso, quando andò super virale ovunque, poi insomma la canzone che sicuramente ha cambiato la vita Eddie Brock, che però ci ha tenuto insomma a specificare che lui ha fatto la gavetta, che sono anni che fa musica, però insomma questa canzone gli ha dato quella grande notorietà, l'ha anche portato poi a Sanremo, mentre c'è il ritorno di un grandissimo, lui è Max Pezzali, la sua Le Ali.

0: E lui ha deciso di renderci la vita ancora più difficile mettendo un underscore in questo titolo, perché si chiama Le Underscore Ali. Vabbè, Le Ali, lo trovi anche così. Max Pezzali qui su Radio Z, mentre invece arriva un artista che abbiamo conosciuto in X Factor di qualche anno fa, quello con Lorenzo Fragola. Non so se ricordate, Camilla Magli, la sua mente.
1: Sai, a volte è difficile sentirsi a casa anche dentro una stanza in disordine.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore. Di autostrade per l'Italia, la circolazione è ancora sostenuta sulla rete. Partiamo infatti dalla A14 Bologna-Taranto, dove si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Foggia, zona industriale, Cerignola Est in entrambe le direzioni a causa di un assalto a un portavalori. Per i percorsi alternativi contattate il nostro numero unico 803111. Mentre sulla 1 Milano-Napoli siamo tra il bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Milano, sono 7 i chilometri di coda per un incidente risolto. Spostandoci poi, anzi tornando sulla A14 Bologna-Taranto per una serie di cantieri, riscontriamo 2 chilometri di coda tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona e 1 chilometro di coda tra Grottamare e Pedaso ancora in direzione di Ancona. Mentre invece sulla 1 direttissima c'è 1 chilometro di coda per un incidente tra Badia e il bivio con la 1 panoramica verso Bologna, appena risolto è tutto, buon viaggio.

0: E come ci stupiscono ogni tanto questi ragazzacci, questi rapper che ci tirano fuori queste chicchette di romanticismo. Questo era Giulia su Radio Z con la sua Stelle.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford.

0: Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: ...19.38 si torna in diretta, anzi 39 in questo istante si torna in diretta qui in Aperizzetta insieme a me, Edoardo Donna Maria. Oggi lunedì 5 di ottobre è anche appuntamenti sportivi, importanti, perché nell'attesa della ripresa anche della Serie A, che ricomincerà finalmente lo possiamo dire il prossimo weekend, ci possiamo godere anche la nazionale questa sera alle ore 20:45, fischio d'inizio per Italia-Turchia. Intanto arriva qui su Radio Z Olivia Rodrigo con la sua Stupid Song.

Questa era Olivia Rodrigo, la sua Stupid Song, qui su Radio Z, quando sono passati 42 minuti dopo le 19, in questo lunedì 5 di ottobre. Un'altra novità nella nostra rotazione musicale, perché arrivano Quarto Reparto con Black Baby, Stella, la loro Blindo.

E anche il 5 di ottobre noi con le unghie stiamo attaccati a quest'estate, non vogliamo che finisca, anche perché in realtà, se posso dire una cosa, almeno a Roma, non so bene il clima al nord, ma almeno a Roma, cioè di giorno è come se fosse estate praticamente, fanno quasi 30 gradi praticamente, quindi noi rimaniamo attaccati anche con la musica all'estate, con Fred De Palma, la sua passione, qui su Radio Z, 19:49, l'avete visto il video musicale. L'hanno rifatta Annalisa, la sua amica, l'ha fatta con Madame, l'ascoltiamo qui su Radio Z.

e devo dire che stanno veramente molto bene insieme. Hanno fatto molto bene a fare questa versione nuova di Amica di Annalisa, questa volta con Madame. 19:53 arriva.

E non vado fino in fondo nelle cose da un po', come un palombaro che faccio tutto a caso, un po' ci riesco, un po' no. Che maleducato, maledetto me che lascio caos dove metto le mani, come gli americani, gli incendi e gli uragani. Volevo questa vita che però non

E la cantiamo come Holly, questa qui, a squarciagola dal 2023, una delle canzoni più belle di Holly, secondo me. Poi vabbè, questi sono gusti personali. 19:59 qui su Radio Z, al 335 30 10 25 il nostro numero. Mi stanno scrivendo, in effetti bastava aprire Google, però insomma anche quando me lo scrivete voi fa sempre piacere che anche in altri posti, anche a Milano fa caldino, anche in Sicilia fa caldino. E ragazzi, è così, Greta Thunberg lo dice da tempo. Le 20 in punto su Z.

È l'ultima di Giorgia, si chiama Parafulmini qui su Radio Z, 20:03 in questo lunedì 5 di ottobre. Noi stiamo aspettando con ansia il prossimo album di Giorgia che uscirà tra una decina di giorni. G+1 mentre arriva Beyoncé con Maluma.

Giovanotti con Alfa, il loro feat si chiama Buon Vento, l'abbiamo ascoltato quest'estate anche su vari palchi in giro per l'Italia. Alfa, che poi tra l'altro è reduce anche dal suo primo concerto all'Arena di Verona, che aveva annunciato tra l'altro proprio con noi di RTL 102.5, la grande famiglia di RTL 102.5, proprio dal palco dell'Arena di Verona. 20:09 arriva un altro feat intergenerazionale, così lo definirei, come questo tra Giovanotti Alfa, questa volta tra Biagio Antonacci e Safe, si chiama Spirituale.

e si sono scelti, si sono trovati Biagio Antonacci e Safe. Devo dire, il mood è molto Biagio Antonacci, ma Safe calza alla perfezione. Questa è la loro spirituale qui su Radio Z. 20 e 12 minuti, arriva una delle voci italiane più belle di sempre.

E a proposito di canzoni che in qualche modo ci tengono legati all'estate, devo dire che in realtà Brescia fa sempre molto mood estivo, anche se poi c'ha i pezzi più conscious, anche i pezzi rap un po' di qualche tempo fa in realtà, però Brescino su è mood estivo, dai. Poi per chi ci segue alla radiovisione, a proposito, seguiteci anche in radiovisione, così non vi perdete i video musicali 266 del vostro televisore, 735 di Sky. Nel video di questa canzone, dai che fai, ragazzi, chitarre, limoni in mezzo all'acqua, e quindi in qualche modo è estate per forza. Arriva Shine qui su Radio Z.

un bel gruppetto questo, Hugel con David Guetta, French Montana e Dan Martin, la loro Shine, qui su Radio Z a 20 e 22 minuti, sempre in diretta in Aperi Z insieme a me, Edoardo Donna Maria. E allora me l'hanno spiegato l'altra volta, mi hanno spiegato come si pronuncia il titolo di questa canzone, dalla colonna sonora di Rider, Tout est noir, così dovrebbe essere, poi insomma scusate, ma non so mica francese.

sembra che sto posto è nostro. Infatti non lo riconosco più, ho ancora l'odore addosso. Ho solo cambiato volto, un mondo allo specchio che ha cambiato aspetto. Che sta succedendo? Quando consegno butto un occhio dentro, che sogno le case del centro.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 20:29 su Radio Z, in apertura agli esteri, con il 47% dei voti il senatore Flavio Bolsonaro ha vinto il primo turno delle elezioni presidenziali in Brasile. Al ballottaggio del 25 ottobre affronterà Luiz Inácio Lula da Silva, che ha ottenuto il 45%. La democrazia ci ha dato una lezione, ha dichiarato Lula, il presidente uscente. Torniamo in Italia, tragedia a Valencia in provincia di Alessandria. Un uomo di 73 anni è morto cadendo dal tetto di un capannone della sua azienda. Era impegnato nella pulizia delle grondaie quando un lucernario ha ceduto, facendolo precipitare al suolo. L'infortunio risalirebbe al pomeriggio di ieri, ma il corpo è stato rinvenuto solo in serata. E in chiusura lo sport, il calcio, la Nations League. Oggi a Bologna torna in campo la nazionale, gli azzurri affrontano la Turchia, battuta già all'andata per 4-1. Cambieremo qualcosa nella formazione, ha detto alla vigilia il CT Roberto Mancini. Potete seguire lo speciale nel dire gol su RTL 102.5.
0: Meteo Z.
2: Una buona serata da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un martedì con fenomeni a carattere sparso sulle regioni centrali ed in Sardegna. Nella seconda parte del giorno qualche debole precipitazione interesserà anche i settori alpini. Altrove alternanza tra sole e nuvole, il tutto in un contesto climatico ancora mite da nord a sud. Con questo è tutto, dettagli in merito sull'app di Trebimeteo.
0: Via Radio.
3: Buonasera da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in graduale diminuzione sulla rete, poche le eccezioni al momento. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove vi informo che il tratto tra Foggia zona industriale e Cerignola Est in entrambe le direzioni è chiuso per ripristino incidente. Per i percorsi alternativi contattate il nostro call center 803-111. Mentre sulla 1 Milano-Napoli siamo tra il bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna, abbiamo 4 km di coda per traffico congestionato. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 26 dei trafori la stazione di Meina è chiusa in entrata in direzione di Gravellona Toce e in uscita per chi proviene da Genova fino al prossimo 18 di ottobre, mentre sulla 14 Bologna-Taranto la chiusura riguarda l'entrata di Bologna-Borgo Panigale in direzione di Ancona fino al prossimo 27 novembre. Poi sulla 7 Milano-Genova è chiusa l'entrata di Serravalle Scrivia in direzione di Milano fino al 15 novembre. È tutto, buon viaggio.
4: Shout out to my man Mover Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: E lo chiede forte e chiaro, vuole essere sicuro. Scusate, ho visto un video che mi ha fatto troppo ridere. Tommaso Paradiso, ma lo vuoi capire su Radio Z?
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Le 20:40 si torna in diretta qui su Radio Z. Mi devo scusare, ho visto questo video che mi ha fatto morire dalle risate. Sono queste ragazze che tipo di fronte ai genitori, col fidanzato e in situazioni pubbliche, con il cameriere, chiedono il permesso al fidanzato per poter ordinare tipo delle patate fritte invece che l'insalata, e le reazioni dei fidanzati sono, devo dire, esilaranti. Sta per arrivare qui su Radio Z Jimmy Nairo con la sua E Allora.
4: Rabbè ton ton ton, non mi nominare, vuoi bugie te ne do, vuoi la mica te la do.
5: Sopra il beat di Fleccino, vai.

E Jimmy Nairo con la sua E allora qui su Radio Z, 20 e 42 minuti questo lunedì 5 di ottobre, pochi minuti al fischio d'inizio tra l'altro della partita della nazionale contro la Turchia. In bocca al lupo agli azzurri, arriva Hesitate su Z.

0: Anche i pinguini, tattici nucleari con il loro pastello bianco oggi su Radio Z in questo lunedì 5 di ottobre, 20 e 49 minuti, ed è tornata dopo 3 anni è tornata Ariete con il suo album Tutti Tornano a Casa. Tra i vari feat abbiamo sentito quello con Fulminacci e poi questo con Angelina Mango, che arriva qui su Radio Z, si chiama Che Bella Vita.
1: Ma quanto è piccola sta casa?

Ed è uscito venerdì il suo ultimo album, Tutti tornano a casa, di Ariete. Tra l'altro è stata anche nostra ospite nei giorni scorsi. Se volete recuperare l'intervista RTL 102.5 Play, il nome della nostra app, M con Fabri Fibra, Antidroga.

0: Ed è Gracie Abrams ad accompagnarci alla fine di queste due ore di Aperizeta con me, Edoardo Donna Maria. Hit the Wall, questo è il nome del titolo della canzone appena ascoltata. Mentre sono in campo Italia-Turchia e Francia-Belgio per la Nations League, entrambe da più o meno 15 minuti, entrambe le partite, tutte e due sullo 0-0 per adesso. 20:59, siamo arrivati alla fine e adesso arriva il dottor Alex Morelli da Milano col suo Fattore Z. Ciao!
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono arrivate le 21.
3: Fattore Z.
2: Eccolo il Fattore Z, ragazzi, con un pezzetto di lunedì ancora da vivere e che poi ci lasceremo alle spalle tra giusto tre orette. Sono Alex Morelli, il dottor Alex Morelli, fino a pochi istanti fa da Roma, il dottor Edoardo Donna Maria. Grazie Edo, ci risentiamo comunque molto molto presto, ma così come ci risentiamo subito anche con gli ascoltatori, le ascoltatrici, tantissimi che vivono un pezzetto di questa serata e lo fanno naturalmente facendo la cosa più importante e più degna e intelligente che si possa fare, ascoltando Radio Z, no? Magari con la nostra app RTL 102.5 Play già scaricata sul vostro device. Non voglio sentire nessuno che mi dice: ah no, io no, aspetta, ve la scaricate, poi magari me lo dite. E poi la radiovisione al 266 del digitale terrestre, il 735 di Sky. E visto che già un po' di numeri ve li sto dando, vi do anche il 335 30 10 25, così cominciate già a scrivermi la vostra serata. Cominciamo da Puccio e Miei Cristi, questa è Non mi innamorerò.

Non mi innamorerò, Pucio mia e Cristi. Salutiamo tutti quelli che hanno preso appunto una Lambo appositamente per lei. Salutiamoli tutti e due, va, già che ci siamo. Siete nel Fattore Z, proprio i primissimi minuti, 21 e 3, con voi protagonisti. Questa è una cosa che ricordo molto spesso, perché poi è anche una verità. E subito Stevie Wonder e Planet Funk.

0: Adesso vi tiro fuori l'effetto sembra ieri, proprio perché sembra ieri che usciva questo pezzo di Coez come nelle canzoni. In realtà sono passati ben 5 anni che uno dice sì, va bene, il 2021. No, era esattamente il 5 di ottobre del 2021 ed è un po' come dire, sarà voluto oppure sarà stato un caso? Ai posteri si dice ancora l'ardua sentenza, oppure così come si usa in alcune opere d'arte, diciamo così, quelle un po' più difficili da interpretare, beh, è a libera interpretazione, è chiaro. 21:10, siete su Radio Z, vi porto io fino a mezzanotte e un po' di voi anche tra poco, visto che abbiamo il 335 30 10 25. Subito però la canzone di Ernia e si intitola Dedica.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Salutiamo dai tutti quelli che un po' si rivedono nella canzone di Ernia, in questo caso dedica, ma ovviamente a Milano, però mi piaceva molto la parte dell'esco a fare un giro con la macchina. Qualcuno di voi magari si prende proprio un po' di tempo solo ed esclusivamente

effettivamente per se stesso e far volare anche un po' i pensieri. 21:14, siete su Radio Z, il fattore Z che ci porta fino a mezzanotte. Aggiornamento da Italia, Turchia, Nations League, gol di Scamacca pochi istanti fa, quindi Italia 1, Turchia 0, questo per il momento al 28° minuto. Olivia Dini, il nuovo, questa si intitola Baby Steps su Radio Z. Funny.

21:20 su Radio Z, c'era anche Ultimo e la sua Vieni nel mio cuore, come sempre voi al 335 30 10 25, così giusto per fare un po' un giro in questo lunedì che per tanti, come dire, per tanti è solo un giorno della settimana come un altro, per qualcun altro magari quello che viene affrontato con un po' più di difficoltà. Allora saluto Eleonora, fine compiti, così dice, adesso basta, non ne voglio più sapere, davanti alla radiovisione 266 digitale terrestre. Subito Miley, Best Persuades.

0: Persuades, allora non vorrei entrare in un discorso troppo complicato, però salvo il fatto che comunque lei sappiamo benissimo chi è, anche se si fa chiamare solo Miley, ma Miley Cyrus, però come sa fai di lavoro? Beh, niente, faccio hit a livello mondiale, così come in questo caso. Ora, lentiggini.
1: Chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fredda il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare a quest'ora sulla rete, vediamo le notizie principali. Vi informo che sulla 14 Bologna-Taranto è ancora chiuso il tratto tra Foggia, zona industriale, Cerignola Est in entrambe le direzioni a causa di un ripristino incidente. Mentre vi informo delle chiusure di questa notte per lavori, sulla 4 Milano-Brescia abbiamo intanto una coda per lavori tra Palazzolo e Grumello in direzione di Milano, e poi invece vi informo che per lavori sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra Basso Lodigiano e Casal Pusterlengo verso Milano, l'apertura è prevista fino alle 5, così come anche sulla 14 Bologna-Taranto il tratto tra Faenza e Forlì verso Taranto, la riapertura è programmata sempre fino alle ore 5, così come anche sulla 13 Bologna-Padova il tratto tra Villa Marzana e Rovigo in direzione di Padova. È tutto, vi auguro buon viaggio.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio. Il

normale o un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: cos'è normale? Ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Che fastidio con Dito nella Piaga, protagonista in questo pezzetto di lunedì con il Fattore Z su Radio Z, e noi ci risentiamo tra un attimo. State sempre qui.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set.

0: Informativo su prima.it.
1: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
2: Sì.
1: E questo?
2: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
3: L'appuntamento con il Fattore Z che viviamo insieme naturalmente ci porterà fino a mezzanotte e anche voi date un bel colpo e una bella mano a tutte queste nostre serate. Beh, avete sempre il 335 30 10 25 così ci raggiungete un po' con le vostre storie notturne, un po' anche con le cose che sentite il bisogno di condividere e magari scegliete proprio noi così come prima scelta. La musica intanto ad accompagnarci fin lì, Ain't in LA è il pezzo di Adela.

0: Beh, che non è solo Los Angeles, questo un po' lo sapevamo, avevamo una po' l'intuizione, ma Adela ce lo conferma, tra l'altro con un video contenuti forti, già lo dico, di questa 80 in LA, e quindi Radiovisione 266 Digitale Terrestre 735 di Sky. Sono Alex Morelli, vi porto con me, mano nella mano, fino alla mezzanotte, e ogni tanto vi do anche un occhio sulla partita di Champions League, di Nations League, dove sta giocando l'Italia. Al momento l'intervallo tra il primo e il secondo tempo, Italia 1, Turchia 0. Ora West Cross e Fra Quintale, Scarabocchi.
1: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti da

Elodie alle 21.50 qui su Radio Z e questa sua Dimenticarsi alle 7, che è un concetto che viene anche raccontato in maniera piuttosto delicata, no? Cioè quella sensazione arrivati dopo una nottata sicuramente molto molto intensa, a volersi anche un po' dimenticare, no? Essere anche allo stesso un po' in quel dubbio tra trattenere una persona che si è conosciuta, magari con cui si è vissuto un bel momento proprio in quella notte lì o la sera precedente, o lasciarla andare definitivamente per dimenticarsela. Siete sempre qui su Radio Z col Fattore Z insieme fino alla mezzanotte, e arriva subito Cucù Marie di Napoleone. Era

Cucù, Maridi, Napoleone e quella frase che per me è un mantra, quel vorrei fosse sempre così, che poi ognuno potrebbe appiccicare a tutta una serie di situazioni che però non sono sempre così. E questo è un po' il peccato, ecco, che si vive. 21:53 qui su Radio Z c'è Paraíso, Lost Frequencies.

0: per tutta una serie di ragioni sembra di tornare indietro di un secolo, in realtà era solo il 2025 e loro due insieme cantavano appunto Cuoricini da quel festival di Sanremo. Tutto questo ci riporta così al lunedì, il 5 di ottobre, questo per essere sempre allineati con il calendario, e in più vi dico anche l'orario, 21:59, sono qua apposta per voi per portarvi fino alla mezzanotte, una missione che compio e compiamo ovviamente insieme con un grande piacere, quindi consiglio che già conoscete, state sempre qui. Su Radio Z sono le 22.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

Però me, quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: È proprio da Puro Sangue la canzone di Sfera Ebbasta, Lontano, tra i pezzi, come dire, che vanno molto a scavare, raccontano particolari di sé e comunque cose molto intime da condividere poi ovviamente anche con i fans. Ma arriva il momento di Madonna su Radio Z e questa è Mama Non Mama.

Ci riporta ai primi anni 90 questa Con Calma di Daddy Yankee con l'autore originale, diciamo, di Informer, canzone appunto dei primi anni 90, Snow, che portò insomma un movimento, diciamo, che era già abbastanza in voga proprio in quel periodo, che era il reggae muffin. Aggiornamento dai campi di calcio, Nations League, e l'Italia che ha subito il pareggio da parte di Semiserma ha risposto Calafiori dopo 3 minuti, e quindi al momento secondo tempo 2-1 in favore dell'Italia, mentre per quanto riguarda l'altra partita in corso in questo momento, Francia-Belgio, il Belgio che sta vincendo 1-0 contro i francesi. Ora Shiva su Radio Z, bugie.

volta che ho amato ho perso. Forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis. Quanto costa?

22.13 su Radio Z nel Fattore Z insieme ad Alex Morelli, fino alla mezzanotte rasciva la sua bugie e subito attenzione perché qua ci vuole la rincorsa per dirvi esattamente Kitschkrieg, Blumengarten, Shirin David e questa è Good Genug.

Annalisa, attenzione a come si usano le parole, perché anche in questa bellissima rischiamo di cadere in quella piccola trappola, perché lei dice quella volta ero bellissima, però non lo puoi dire tu, lo devi dire lei, perché se lo dici tu, ah ma sai che quella volta era bellissima, lei ti potrebbe sempre rispondere, ah perché ora ora no, e quindi rischiate di finire sempre in quella trappolina lì. C'è sempre Radio Z a portarci fino a mezzanotte, c'è il 335 30 10 25, quindi avrò tempo anche per voi, vi leggo, vi ascolto e subito Animal.

You move like an animal, è come sempre le Cat's Eye che ci ricordano di quanto sia importante lasciare andare il lato selvaggio che ognuno ha, è come se ce l'abbiamo quel lato selvaggio, ma forse è meglio non lasciarlo andare troppo. E su Radio Z arriva subito Artie 5.

mi fanno sentire uno stupido. Finisce che prendo a cazzotti le porte. Dici sei pazzo, ma pazzo di te. Dopo scoppiamo, tu vieni sei volte. Cazzo diranno i vicini di me. Se la poesia che non ho scritto, la canzone che non esiste, la città che non ho visto, per sembrare tutta questa merda meno triste. A

0: Radio Z, breaking news.
1: Appuntamento con le news su Radio Z. Pedro Sanchez rompe gli indugi e convoca le elezioni anticipate in Spagna per il 29 novembre. La decisione arriva dopo la bocciatura dei decreti sulla casa e le proteste in tutto il paese. Il premier socialista punta sulla rabbia della piazza per recuperare nei sondaggi che danno avanti il blocco di destra. Feijóo esulta mentre Abascal detta già le

0: vincendo 2-1.
1: Meteo Zeta.
2: Una buona serata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con fenomeni a carattere sparso sulle regioni centrali ed in Sardegna. Nella seconda parte del giorno qualche debole precipitazione interesserà anche i settori alpini. Altrove alternanza tra sole e nuvole, il tutto in un contesto climatico ancora mite da nord a sud. Con questo è tutto, dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
4: Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento queste le notizie più importanti. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Cattolica e Riccione verso Bologna, traffico bloccato e 2 chilometri di coda per incidente. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Più a sud, tra Foggia, zona industriale, e Cerignola Est, tratto chiuso per lavori di ripristino incidente. Buon viaggio.

0: Hug Yourself di Kamrad, anche lui protagonista di questa e di tante altre serate, giornate e nottate proprio qui su Radio Z, e voi restate qui tra poco di nuovo insieme.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
0: Siete su Radio Z, vi considero già dei buon gustai per questo, però l'importante è che rimaniate con noi e che magari vi facciate accompagnare anche fino alla mezzanotte, che sarà comunque quello come traguardo fissato. C'è la radiovisione 266 di... se non muoio ovviamente al 266 digitale terrestre, il 735 di Sky, e nel frattempo vi do i risultati finali delle due partite di Nations League, che sono poi tra l'altro nello stesso girone. Ligue 1, Francia-Belgio, vince la Francia 4-1 e l'Italia si porta a casa il match contro la Turchia per 3-1. È la musica intanto che ci accompagna, Joliet con Achille Lauro, e questa è Per noi.
3: Arus

Joliet con Achille Lauro e questa per noi qui su Radio Z. Un po' me l'immagino quando arriverà il momento di portare questa canzone sul palco nel giugno del 2027. Ragazzi, già ve lo dico, ma lo saprete sicuramente, tutte date sold out, sono 6 allo stadio a Napoli e tutti quanti che canteranno questa canzone già me l'immagino, ecco. Harry Styles, Dance No More.

Chiamo io, chiami tu, la canzone quella di Gaia. E qui mi piace questo, questo momento del dubbio, no? Del chiamarsi, però no, non lo faccio perché se no pensa che magari ci tengo troppo. Questa cosa non è che la devo far passare dall'altra parte, non lo chiamo perché poi magari pensa che sono una che è troppo pressata e non si videro mai più. Ecco, c'è il 335 30 10 25, anche perché ho un po' di voi che mi raccontate le vostre serate. Intanto, Agua.

0: La collaborazione, una nuova collaborazione tra Maluma e Shakira. Molti non sanno, appunto, cosa che vi ricordo, hanno già collaborato in un sacco di brani che poi sono diventati appunto successi mondiali. E questa Agua lo sarà altrettanto, anzi già lo è. Tutto questo qui su Radio Z, 22:53 nel Fattore Z. Arriva anche Praci e la sua Broken World.
1: Non ho risposte, soldi nemmeno, ma sei stata sincera, quindi sarò sincero. Questo mondo è sporco e non so come aggiustarlo, come proteggerti, come salvarlo. Ma non ci penso mai quando addosso il tuo

senso è, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio

Tu mi piaci tanto di Seif, sempre qui su Radio Z con il fattore Z. C'è ancora un po' di lunedì, ragazzi, lo vedo, mi durerà ancora un'oretta questo lunedì, poi finalmente potremo metterlo veramente da parte. Ho un po' di voi come sempre tra poco al 335 30 10 25. Già che ci siamo, passiamo anche dalla nostra app, la scarichiamo, RTL 102.5 Play, tra i tanti bei modi appunto per stare insieme, per passare il nostro lunedì. Ci risentiamo tra un attimo, voi state sempre qui. Sono arrivate le 23.

Marrakesh e Gwen con la loro Casini alle 23:03 minuti. Stavo pensando poi in questi giorni anche a quante canzoni in realtà sono state realizzate insieme, no? Così poi mi è venuto in mente anche per esempio Installova, poi ci ho ragionato un po', ho detto cavolo, ma era il 2016, sì, ed era anche proprio un album intero dove loro si trovavano insieme, oltre Installova un po' tutte le altre canzoni. Arriva Somber.

0: Piangere a 90, la canzone di Blanco, un'altra delle canzoni veramente intense che arrivano dalla sua voce. C'è sempre il 335 30 10 25, là dove è anche la vostra di voce a raggiungerci, a raccontarci questo vostro lunedì ormai quasi è terminato, ma ne avremo ancora di cose da dire e di fatti da raccontare, soprattutto i vostri, visto che è un po' qui, è un po' lì che ci portate ogni volta. A questo punto, fatto 30, si fa pure 31, vi scaricate anche l'app RTL 102.5 Play e la portate e ci portate con voi. Ora Giulia Bresce, questa è Serenamente.
1: Stiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Serenamente la canzone di Julie e Brescia insieme, quella immagine bellissima del sole che illumina il parquet, anche lo spirito di osservazione che ci vuole, quando ci si mette lì, dico con la penna, perché io mi immagino ancora con la penna a scrivere le prime cose che vengono in mente quando bisogna scrivere un testo. Su Radio Z, Canto d'amore.

0: Let's Get Physical con Dua Lipa, protagonista in questo lunedì su Radio Z con il Fattore Z. È un po' voi, anzi molto voi, protagonisti. Grazie anche ai vostri messaggi al 335 30 10 25. Chiara, ciao Radio Z, torno da un primo appuntamento di lunedì. Strano, ma domani suona la sveglia e quindi lì puntini di sospensione. Quindi la saluti, sperando ovviamente ce ne sia un secondo di appuntamento. Chissà, poi magari ci sono i presupposti, cioè questa cosa qua ha lasciato quel buon sapore oppure sostanzialmente dell'indifferenza. Ecco, 335 30 10 25 e questo è il numero. Intanto 22 Simba, ne vale la pena.
1: Mi hai preso buonasera vestita da cameriere, onore, ero al bar ad aspettare comande dei caffè, io con le cuffie.

La panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

casa che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

22 Simba e ne vale la pena. E poco fa, parlando proprio di un primo appuntamento, mi domandavo se nel caso dell'amica Cim potrebbe essere la condizione giusta per un secondo primo appuntamento, magari quello sì, però per un secondo appuntamento. E come fai, magari, perché quando torni a casa, ok, ci puoi possono esserci tante situazioni, tanti stati d'animo diversi, no? Uno magari è pieno di entusiasmo, dall'altra parte invece qualcun altro non ne ha così tanto, però poi magari questi possono cambiare nel giro di pochi giorni. Su e Me intanto, questa è di Holly Hobart.

0: Pia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento queste le notizie più importanti sulla 14 Bologna-Taranto tra Cattolica e Riccione verso Bologna. 3 km di coda per incidente ora risolto. Si transita su tutte le corsie disponibili. Più a sud, tratto chiuso per lavori di ripristino, incidente tra Foggia, zona industriale, e Cerignola Est in entrambe le direzioni. Per ora è tutto, buon viaggio.

Beh, ci voleva, anche Tedua, secondo me, in questo lunedì, non siete d'accordo? Questa è la sua Blue 2333. Beh, questo è il programma, è il Fattore Z, e ci porta fino a mezzanotte, quindi come sempre un cammino che ci permette poi di archiviare un giorno, e a volte facciamo anche, come dire, un piccolo resoconto della vostra giornata. Arriva Samurai J e questa è Flamenco Paranoia.

Your Location con Zerb, pezzo bellissimo che abbiamo ritrovato in questo lunedì con voi presenti, come sempre al 335 30 10 25, questo giro che stiamo facendo anche un po' nella vita di ciascuno di voi. Ogni tanto poi ci parte un po' quella roba del raccontare, no? Delle sfumature, tipo primo appuntamento versus secondo appuntamento, cioè c'è una seconda occasione e magari anche se sei un po' annoiato della seconda occasione, dici di sì e poi magari quella diventa l'occasione della vita. Tra poco un po' di voi e intanto Goya.

La capacità enorme di Fabri Fibra di raccontare oggi con il suo linguaggio, tra l'altro un linguaggio che è incredibile come riesca ad adattarsi anche, secondo me, anche al tempo futuro, no? Lo abbiamo visto che da tanti anni è sulla scena, in questo caso con i Pinguini. 23:42 su Radio Z, Jungle, o i Jungle, questa è Sunshine.

Tiziano Ferro con il featuring di Lazza in questo caso e la sua Perdono nella versione deluxe che poi ha riproposto appunto insieme a tanti artisti. 23:48 dove ci siamo andati a infilare. Ciao Radio Z, dice Marti. Fosse stato per il mio ragazzo il secondo appuntamento non ci sarebbe mai stato ed è stato confessato da lui, quindi insomma dichiarazioni forti. Poi ha accettato di uscire una seconda volta ed eccoci qui e sono passati 2 anni. Vedi che comunque bisogna un po' poi dopo bisogna sentire un po' quello che uno sente proprio dentro di fare, ecco. Cesare Cremonini, questa è Paparazzi.

0: Paparazzi, il pezzo è quello nuovo di Cesare Cremonini, anticipa l'album Amateur in uscita in questo mese d'ottobre, ancora una ventina di giorni, il 23 giusto per essere precisi, quindi ancora meno, quindi per i tanti fan sicuramente attesa, particolarmente si può dire frizzante, via. Monete e bottoni, 100.000 carie.
1: Non è mai stato così preso di te.

0: Che dite, non male, eh? Chiudere il nostro Fattore Z con Dancing in the Flames di The Weeknd e arrivare così anche a mettere da parte il lunedì, il nostro come dire, motto ormai proverbiale, anche il lunedì ce lo siamo tolti da davanti ed è una cosa saggia e giusta, amen. Domani comunque vi aspetto sempre qui, rimanete sempre connessi anche con la nostra app RTL 102.5 Play. Appuntamento per domani, vi voglio tutti qui di nuovo alle 21 su Radio Z da Alex Morelli, baci, ciao.
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare.

Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma. Ultimamente fumo ed esco, veramente poco.

0: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so safe.

qualche orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

bugie te le do, vuoi la pica te la do. Rabeton ton ton, nomi nominare, vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.